0: En cas de désaccord, cherchez absolument un terrain d'entente. Taureau, des tensions possibles avec une hiérarchie ou un bien-aimé, c'est à vous de jouer, hein. Gémeaux, ça se passe bien et surtout, voyez du paysage, marchez même près de chez vous. Cancer, l'argent est un sujet, mais aussi des blessures psychiques que vous voulez guérir. Lion, ça discute en famille, au travail, mais ces échanges portent leurs fruits. Vierge, il est temps de vous réserver du temps à vous. Balance, quiconque fait battre votre cœur, vous attendez de lui, d'elle, un retour. Scorpion, entre vie privée et vie professionnelle, que privilégiez-vous? Sagittaire, il s'agit d'adapter votre communication en restant en accord avec vos pensées. Capricorne, alors c'est chargé sur le plan financier, il vous appartient de gérer pour l'avenir. Verseau, il est question d'honneur, de dignité, et vous faites entendre votre voix. Poisson, n'essayez pas de faire des performances si cela nuit à votre bien-être. Et pour nous tous, de l'amour tout simplement partout. Merci Catherine.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici Matin,
1: Isabelle Donignat. Ici RCFM, à la radio, à la télé, sur mobile, c'est Ici Matin.
2: Soyez les bienvenus à l'écoute de nos programmes. On est très heureux de vous accompagner ce jeudi 27 août avec Hélène Batigny et Camille Parcy à la rédaction, Hugo Pietri qui nous accompagne à la technique et puis bientôt le standard pour vous faire jouer, pour également vous donner la parole dans le forum à partir de 8h. C'est le retour depuis lundi de votre émission interactive. Côté jeu, à 7h35, jeu patrimonial, co-animé par Fabrice Fenouillère, vous aurez l'opportunité de repartir avec votre tote bag et votre serviette. C'est important parce que l'été indien est prometteur et vous allez pouvoir aller encore vous rafraîchir en mer, en piscine ou à la rivière, évidemment. De rentrée, il va en être également question dans nos journaux, puisqu'il est à présent 6h30. Soyez les bienvenus.
3: Ici matin, avec Isola Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: A ringraziabi assai di se così numerosi a non talonde. Un notiziale ci è presentato da Hélène. Buongiorno.
4: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
2: Una novità di rientrata scolare.
4: Domande non te violenze esiste sessuale giusta da questionario annuale non te va studio distribuito ogni anno alle levi da rende sezione di Amadarna sino a terminale 10 milioni di levi saranno interrogati non te ciò che l'hanno bussato gampa a suo livello un'iniziativa Patrizio Inciguerghi on fa gebomica all'unanimità.
5: C'è una volontà di un ministro dell'educazione nazionale, Edouard Geffray, per rispondere a una crescita dell'aggressione sessuale nelle scuole e altro, con la moltiplicazione di scandali. Se un questionario esistia già, concerne oramai l'insieme degli allievi, tocco a scuola moderna, ed è questa che impensierisce o più l'insegnante, posto che la maggior parte dei creature di 4-5 anni non sanno mica scrivere, tanto come va per agoglie sue risposte, e chi fa ne obo, si muoguici contro una studrice vastiaccia per farli imparare a oggi volerebbe di noi essere assistente sociale, poliziero, eccetera, a giusta quantunque chi se luce un segno di violenza so qui per farlo regolare, mica convinto di noi di questa misura un collettivo per i nostri zidelli che bene di crearsi in aiaccio, al suo presidente Florence Poli, un nemico contro, ma dice che un questionario un basta mica vuole più mezzi e una legge più forte per lottare contro queste violenze. Sessuale.
4: E di sicuro si ne parlerà stamane guano a retrige d'Accademia e Gorsica in bidada di redazione e numada infine il luglio Natali Mons sa pronta fase prima rientrata dopo abbastanza polemica di Rémi François Paolini specialista di politiche educative e prima imposto in Martinica di aspettata non ta lingua rurale o anche a lotta contro la mafia assente la indiritta autore meno un quarto
2: torna vignale volta a galluria a stuio.
4: E quarta ganigula da boi, ungiu quarantesimo giorno berawa. L'insieme di Agursiga passa l'Arancino a partire da mezz'ora sino a mezzanotte o manco. Stanotte è già tocco i 24-27 gradi in bordo di mare e si aspetta sino a 35-38 localmente più di 40 in deus artinese i regioni Ayacini e Bonivadin qui giunge o scirocco da Bonente pro gandu sta crescita di imperadure in particolare da un lato occidentale. Porta di noi con lo stuento porvere di Usara e sta l'arta evoluzione e l'aria di Calitercors a prefettura Bumontinca regomanda i lagassi a fare l'attività sportiva e vorte fora e prudegge i più deboli anziani o donne incinte. Tous sfiadir e ridazione a ganella o di luci chiama de burum professionale di salute.
2: Dade a pena di uostro.
4: Di no, usangue bella sigura, o stabilimento francese di usangue si mobilise di a piazza Gampink in Ayacu, sina domenica mane e riserve isangue hanno bisogno di rimpatassi. Tutti i gruppi sono benvenuti, anche se o e onegadi o soi più ricercati. Basta esse maio con una carta di antida pisa più di 50 kg e un essesi tatuato nei 8 mesi. Carla Lanfranc qui travaille andè a comunicare. Di l'EFS e ci legge sa raccomandazione.
6: Per chi è da uso sangue, ognuno può avere bisogno un giorno, o dono di uso sangue per curare, per salvare il mondo aiente, i globuli rossi e piastrine e il plasma sono adoprati in parecchie situazioni mediche. Dopo un accidente di strada, un'operazione, un'emorragia o un parto, certe persone possono avere bisogno di sangue. Durante certi trattamenti, il plasma può essere adoprato in particolare per le persone gravemente bruciate, in certe situazioni d'emorragia e per fabbricare medicamenti indispensabili. Le situazioni sono numerose, ma il messaggio è semplice: il sangue è a vita e date per fare un po'.
4: E hanno agli stessi operazioni in Ayacu che hanno permesso di educare i 371 d'ore in 4 giorni solo. Obiettivo quest'anno è la sicura franca i 400.
2: All'internazionale, Hélène, c'est bien et très mande in de Nepal.
4: Ieri l'informazione è stata mandata 80 francesi, si sono segnalati di gola, secondo il ministero di affari stranieri. E sorry cercati in Belgio sto fenomeno violente con una scrippa da Ivanga ha sguastato questa regione in core di l'Himalaya vicino a Dibè più presto nella giornata ieri dunque bilancio o manco 160 morti e a sto ragui più 800 mariti e per più turisti
2: a ringraziabi assai. A dopo.
4: A dopo, Isabelle.
2: C'est tout remède, con voi per un antinotidiale.
3: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
2: Sole e nuli al programma stuiorno con questo scirocco che ci porta il calore e soprattutto a Punante, l'avete detto, in due si aspetta sino a 40 gradi di temperature di giorno so assai alte, tra 33 e 36 a l'Oriente e franca noi i 40 gradi in Ualinco e u Sartinese.
1: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
2: La Binta.

0: Céder une entreprise n'est jamais une mince affaire, mais affoler la transmission de l'ancienne boucherie de Philippe Janor si c'est fait en douceur. Voilà, en effet, quelques mois maintenant qu'Ange-Louis Guasta, allié son cousin Laurent Grisante, ils sont à pied d'œuvre pour prendre la relève du boucher de Folélie.
1: La vérité, c'est que Laurent et Milina font genouille gerbille et eux font chouérache. Donc, on me pensera d'où sont eux.
2: Voilà, t'es là tout où, t'es tout capito. Et lourd, mais non, non. Non, les Beragui, Dobu et Bap, et que si on est complémentaires, on dirait.
0: La squadra.
2: Voilà, ognuno a aux affaires à faire, ognuno va aux affaires. Et bon, voilà, comme j'ai mon âne, si on faisait comme ça, c'est comme ça qui, donc bon, est difficile de dire si on si tout si passava ou non, hein, c'est tant à peine à temps, mais on va tout qui ognuno a piqué quelque chose à faire, justement, et va, j'ai qui. Un cimignemo mica uno dell'altro, eh? Ognuno va a usare il lavoro e l'affare per la biaia.
0: Non so di ribia a seguida di stugu merciu, c'è di detto che a trasmissione seravata cu un magellaro e capo di intrabresa, Philippe Janorsi. Cosa si è passato da voi 7 mesi?
3: Allora io ho passato 7 mesi qui con lui, un po' di transizione con i clienti che è abituale a me. Per bere come si passava, per imparare il più possibile, perché ne sapia, francamente ne sapia assai, tanto tutto. Non penso mica cosa giunta a ridare tutto, ma bon, un così lo l'aglio. E dopo, sì, no, lavorava sempre qua sotto le clare, e sono portato qui 7 mesi fa, e abbiamo fatto, non ha più rien lasciato qua.
0: E poi?
2: Beh, io lavoravo, per me. No, io ero in esportazione, dunque ho continuato il mio mestiere, il mio primo mestiere. E dopo va lavorare quantunque spesso beh, come guagnolo, per sentire appena già i consigli, la maniera di lavorare di l'anziano proprietario, conosce quantunque appena i clienti, i fornitori, tutto che e io provo a eseguire il più possibile.
0: E da usola, dove è stato facile di lasciare uso commercio a due giovanotti come voi?
3: Facile no, perché bon, ci ha passato una vita. Là, sono 40 anni che era macellaro, ha fatto 40 anni di mestiere, 100 metri. Non è mai andato più lontano che questo, ha sempre lavorato con lui, 20 anni che era un macello che era suo, dunque non ha mai été facile, ma è così.
0: Il revient de temps en temps vous voir? Tutti i giorni, qui?
3: No, mica tutti i giorni, ma ci fa la spesa bene, ci va tutto. E poi l'avevamo tutti gli anni, ci chiama per se domanda, si passa bene, per questo boh, ça va.
0: Nos sympathiques bouchers de Folélie, Ange-Louis et Laurent, qui ont repris cette institution qui était le Palais des Viandes. Niagara, avant de retrouver ses pas brais, Aude Razo nous parle de la taxe foncière aujourd'hui.

0: Emma Barlaoua dit cinéma.
1: Ici RCFM.
0: Con Marie-Elisabeth Ferrandini, salude.
2: Salude, una grenaga cinéma justamente. Madalena vi presente un film d'avere in famiglia qui si chiama Zootopie. E cominciamo qui a presentazione di un personaggio principale, Judy Hopps.
3: Un cunio. Voglio essere polizia o mio barangio, voglio nomic, perché era vica coraggiosa. Ma il barangio era bollia bella perché era troppo giuga per farlo, e dopo era grande e poi farlo.
2: E allora, Maddalena, come la comincia la storia di Zootopie?
3: C'era animali che volevano andare al cinema, quindi gatti hanno trovato a Walt per gattire, e hanno appiato i ticket, e dopo Zootopie ha visto a Walt e ha dit «Rendi su di te!» Ma elle va mi grande, perché era gattivo, e più a griffe un mer e un, podia tocca a borte in più. Era grande, grande, grande, grande, grande. Così, e dopo si fa ça, e c'era un piccolo animal o giù, che conosceva a Wolf, l'ha fatto un bacio nella neve, e dopo l'hanno imprigionata, e così dopo imprigionata in altro di un freddo.
2: Ma sto gonio, una paura di nonda e di nimo, e tutto si finisce.
3: E un lapino che ha salvato perché c'era un suo signore, e c'era qualcosa che poteva cascare in tutto il signore Adam.
0: A ringraziarvi assai per questa grenaga cinema.

E poi da boieri hanno scambiato i filmi in nostre sale isolane, pure di portare le nostre idee che furono so numerose non sa rientrata, pensiamo a Pat Patrouille, per esempio, o al film Marius.

0: IKEA. Préparez la rentrée avec IKEA en profitant de notre offre de crédit affectée en 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 30 avril 2027 pour tout achat entre 300 et 21 500 euros. Après accord Parcea Consumer Finance Prêteur dont Sofinco est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation ou du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations en magasin ou sur IKEA.fr.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
2: Ici matin,
1: Isabelle Donignat.
2: Sept ore mezzo. La toalida isola na diekumbo ilen, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Un decreto per rinforzare la lotta contro la criminalità organizzata in Corsica.
3: Ieri è stato obbligato un consiglio dei ministri, stulugni, poi pubblicato in giornale ufficiale un martedì, accertando il ruolo di un brevetto in Corsica, Eric Jalon, in della coordinazione della lotta contro la criminalità organizzata, ma di nuovo quello di un coordinatore per la sicurezza, Arno Viol, di Maugiaro, Mathieu Borini, Sidra Tagui, di un rinforzo di un dispositivo annunciato dopo la manifestazione contro la mafia di 2025.
4: Un dispositivo costruito in una tre priorità a Brim, organizzato intorno a un gruppo di valutazione della mafia in Corsica, co-presidato da un brevetto, il procuratore generale, e adattato un cismonte Pumonte, un gruppo che si è già unito desde orti per il principio dell'anno. La seconda priorità è quella di formazione della gente e stato un confronto in cui la criminalità organizzata e la risposta aspettata. 870 sono stati già sensibilizzati e lo scopo è di educare i mille della seconda brevettura, una formazione e ha visto la presentazione e la carta di 20 anni di mafiosi in una nostra isola, di un traffico di droga, di corruzione di agenti pubblici e la capacità di criminali investiti in l'economia legale. L'anno che viene continueranno le formazioni in cui noi tematiche e l'allerghera ad altri pubblici istituzionali. Infine, la terza priorità accompagna le imprese vittime di pressioni mafiose, una spesa di percorso e sostegno in cui un aiuto finanziario d'assicuranza, consigli in sicurezza e sperdire i Ebidi, un programma che è stato proposto a 10 imprese e poi al principio dell'anno, oggi sono solo 3 a essere guidate.
3: La sua della lotta contro l'impresa di questa mafia e degli investimenti pubblici deve di nuovo essere messo in onda da qui a poco. A legge o edaio non ha un nostro sito.
2: Un collettivo pedi in no ai violenze contro i zideli.
3: Bene in asce in aiaccio uso nome per i nostri zideli, un'iniziativa che interviene a tempo a sta nuida di a rientrata scolare. Ste un mondo non ha violenze sessuali giusta da questione a un questionario non ha un vastidio distribuito ogni anno ai zideli. Da rendezione in Madarna a Terminale, in Belgio in Francia, un sidelo non ha dege e vittima. Iniziativa salutata da Stugoletti Uno, benché la un bastissimic, ha indirizzato una lettera aperta ai parlamentari corsi perché li si ingaggiassero in una lotta contro queste violenze. Questionare che un fagge o anche mica l'unanimità in degli insegnanti, per esempio, se ne parlerà di nuovo forse con l'imbida di redazione e l'imbida da stamattina. On est à Retrige Academia. Nathalie Mons sera in diretta dopo questo notizia a 8h15.
2: Crescendo d'orna ed imperatore.
3: Ie borta galuri a studio, i quarta gagnigola da boi undio, 40° giorno in Cuberawa. L'insieme a Gorsiga passa dunque all'arancina a parte da mezz'orno, o sino a mezzanotte o manco stasera. Tutto gue. Corpo usciro cuba tresurosi.
5: Stuento giunto da usara secco e caldo ad ava cresce ed imperature. Se verificato a notte passata, sono state registrate temperature in antau litorale che toccavano 27 gradi contro 20 a 22 gradi in dell'interno. E poi, oggi è die in de usutanaccio che asiveranno valle isuleoni, si aspettano più di 40 gradi in de usartinese, bonivazio e o circondo aiacino. O cismonte se sarà sottomesso alle stesse condizioni in cui temperature che dovrebbero toccare i 39 gradi in de Ugurtinese, a Valagna e un Nebbio, e come il castigo di un gallore un bastamica ci volerà a compone di noi in cui a polluzione dell'aria, a polluzione che sarà ingattiva a lungo di giornata, dice Caliter, di infatti si raccomanda di praticare attività sportive fuori e di essere attento ai zideli, anziani e altre persone vulnerabili.
3: Tous sfiadere ridagione e agane lo di luci chiamade buru un professionale di salute.
2: Rosso oggi è nanta agarta di un risico incendio.
3: E di nube la sicura in deus artinese e ustremo giù di regione i gonca l'este di ugurtinese in u in ste quattro zone a prefettura amanta un pericolo maio e l'importanza di un anda pei massicci per esempio arancino bortuaia cioè uise via valagna gastanice e bortu zulanzara meio un anda ci doba onde giorni per di più dettagli andate a consultare questa carta risico incendio di prefettura.
2: Parlando di clima ramantiamo questo champion a un Nepal.
3: Este bene tremendo provocato da un terremoto e a rompidura di una nivere 80 francesi si segnala di quella e sono ricercati dunque dal ministero di gattolari stranieri in Belgio tutto veno meno violente con una scripada di vanga anche a sguastato sa regione in Corea di l'Himalaya. Bidjina Odibe, più presto una giornata ieri, bilancio stamane o manco 160 morti, più 200 smariti per o più turisti, l'aiuto internazionale principiato subito ieri.
2: Elena Ringradiabi e a dopo.
3: A dopo Isabella.
2: E noi di Didi Udam Pawa.
6: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: E tu as rouge lo stamane in ogni luogo, sigo presto dopo mezz'ora a Punante, o Punante concernato da crescita dei temperature, colpa o sciroco, ci porta o gallore, capitana prevista sina stanotte, siamo in Arancino, pei su Leoni, francheremo i 40 gradi stuio, in Portivecchio per esempio, s'aspetta sina 40 gradi.
1: RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Avec Fabrice, nous cherchons aujourd'hui pour votre jeu un animal qui, fort heureusement, a disparu.
7: Bon, pourquoi ? Il était bien sympathique. A priori, en tout cas, je pense que c'est l'énigme patrimoniale la plus compliquée depuis le début de la semaine. On a trouvé Bellacoche, on a trouvé Monte Cristo et le village de Pino. Aujourd'hui,
2: ça se corse.
7: Plus complexe. Je vous emmène, écoutez bien, en effet, au cœur d'une Corse des origines. Il y a 9500 ans, nous avançons doucement entre les blocs de granit, quand soudain quelque chose bondit devant nous. Un étrange petit rongeur, avec des allures de lapin et de gros rat. À cette époque, ce petit mammifère endémique à la Corse et à la Sardaigne est au menu quotidien des premiers habitants de notre île, qui ne sont encore que des chasseurs-cueilleurs. Alors, quel est le nom de cet animal désormais disparu, qui vient de détaler devant nous, si vous l'avez. C'est peut-être la moins évidente, on l'a dit. Vous nous appelez au 04 95 32 22 22 pour nous donner votre réponse, avoir le plaisir de discuter avec Isabelle et moi-même et remporter un beau cadeau qui, avec ce temps-là, est encore très utile.
2: Cadeau extrêmement précieux pour aller à la piscine, faire un petit plongeon dans la rivière, se rafraîchir ou en mer, puisque l'été indien va nous donner l'opportunité d'avoir encore pas mal de belles journées devant nous. 04 95 32 22 22. C'est Patricia qui vous accueille au standard. Faites-lui des propositions. Trompez-vous même, on vous aidera peut-être. Et tentez de repartir le tote bag et la serviette aux couleurs de votre radio. On se retrouve, je l'espère, après Blondie.

0: RCFM Mondiciure, un utizialetto delle Nbattini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Nell'attualità di stamane, assai ambiente, con calore, da qui a un'oretta passiamo a vigilanza arancina per Gagnigro, a certi luoghi toccheranno 40 gradi dopo mezzogiorno e Cinesina mezzanotte manco, invece che a Gorsiga ferma in allerta sicchia di nu. Uento e bunente ci porta se d'imperature, ma di nu da boi risera porvere di usare in forte concentrazione, una bolugione illaria che la pian conto, soprattutto per i più deboli, anziani, donne incinte, tideli, limitate esortite e sforzi. In questo contesto, risico incendio, infine, Maio, a Gartaia Prefettura, divenisce parecchie zone rosse, usartinese, estremo sud, gortinese, un perdite mica pe i massicci, arancino, boltuaiaccio, infine, iuisevi, avalagna, castaniccia e solenzara. In ballo, il Sporting Club UHT a 6 piazza in Canche, tasera, per la quarta giornata di Liga 3, dopo principi figli, giuli mercati, da due sconfitte in casa e una vittoria stretta in Obagna, il Sporting da Gampa a Zobri. Primavera bravura in idee sovaurido di un campionato a seguida in diretta partesida nore meno vinti non terci e femme. Infine un nazionale e l'internazionale ste bene tremenda un Nepal 80 francesi segnala di gola secondo il ministero di gartulari stranieri un fenomeno violente assai con una strippata di vanga sguastando sta regione in Corea l'Himalaya vicino a Udibe o manco 160 morti e più di 500 smarriti per i più turisti sino a qui. Infine in politica il primo rende contrasto di candidata presidenziale guida 8 mesi di l'elezione o MEDEF l'organizza di stubo mezzogiorno tra i 7 principali candidati a parte da 5 meno un quarto e per 2 ore e mezzo in dello stadio di Roland Garros i Gabi Impresa li buoneranno domande non ta uso brudietto economico ci ulteremo noi domani dina.
0: Grazie a Elena, una bella giornata e a domani.
1: A strettanto.
2: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su tiuburu e basta.
0: A Gorsiga passerà da Uggiala all'arancio, pa a vigilanza e galdamoni, a parte da mezzogiorno, prudenza dunque a gu, temperature assai alti, tra 33 e 36 gradi in Gorsiga soprana, tra 36 e 39 in Gorsiga sottana, farà più caldo e tutto sarà bello più alto torna, si aspetta tra 27 e 30 gradi in dell'interno da Uganto Lucello e beh, così diciamo ci puoi su soli qui occurrendi ma in Iuli ponave di noi un bel pezzo di partita con si parti con i vini che giungi a usare con sushiro con qui vi prego di grilla chi sei lo più e anche tre gocci i vostri vittori saranno brutti un tu sarà da Lianti, nord Lianti abbastanza senza vorti non rodiano per ti vi chiaccio con temperature con bufolate intorno a 55 km all'ora in principio dopo mezzogiorno e in Corsica soprana un vento a Lioanti mezzogiorno Lioanti con bufolate intorno a 65 km all'ora in seconda parte di giornata.
3: Ici RCFM
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Appelez-nous 04 95 32 22 22. On joue dans 3 minutes ensemble. Indouina démarre juste après Eurythmics et Sweet Dreams.

0: Buongiorno a tutti, ringrazio per secondo noi non talon da Yavreguen Samor, abbe un numero no, l'emissione è sopra luogo, oggi è ostrombidato e un poeta, un professore Igorso, ha scritto parecchie canzoni, ha scritto in e bene i sorti, quelle di Gione Omara, su libretto di poesia, su Bosso e così, intitolato Musa, ostrombidato dunque Olivier Ansè con noi durante quasi un'oretta, per parlare di Igor do suo percorso, di sua attualità, e poi di noi parleremo, cercheremo di allargare appena la scorzata a riflessione in giro a poesia. Olivier, prima salute.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, contento di ricevervi, si degui per parlare, fra altro, di l'esciù dai suo libro a Igudorna Musa all'edizione Omar. Ma prima di parlare d'entre di radio, precisamente nel libro stesso, ci piace a noi sempre, allora, avemo la corta, parlare appena di un percorso dell'imbidato, donc a Zidellina, da nascita sino a l'annade di liceo, voilà, dove era, come si passava. Per capire appena l'uomo che si è oggi, non è lui. Allora, sa gioventù, sa Zidellina, dove era?
1: Zidellina, la prima Zidellina è passata in Parigi, sono nato in Parigi parecchi anni fa. Dopo sono giunto in Corsica nel 75, ho fatto la muscolarità in Ajaccio, ho cominciato il corso Mizzano, due anni di corso Mizzano, ho fatto tutta la sua muscolarità, dalla sesta siamo andati a terminare a Ligio Ledizia a Naiaccio, e poi dopo mi sono scritto un corte all'università.
0: Posso dire che si è ricco di due identità, quella di Austrava e quella di Austramam?
1: Allora, io ho un'identità che è doppia, ma ho fatto è che la sia da parte di mamma o da parte di un Moabu, sono due paesi montagnoli. Mamma è di Rozzi, Niolo a 1000 metri, e Babu era di Valorsino, un paese alta Savoia, vicino alla Svizzera, a 1260 metri.
0: E poi ci siete andato parecchi orti?
1: Ci ho sempre,
0: continuate
1: noi. C'è un liame che è abbastanza forte, l'Ansè sortono tutti voilà, e la particolarità di questo appunto è che i francesi chiamano l'endogamia, vorrei ho fatto che in delle comunità montagnole la gente si marita in delle comunità, esiste in Corsica,
0: voglio dire che era di nuovo caso per queste regioni,
1: e anche in de noi, perché sono loghi diosi, sono loghi introducevo pastorismo, sono tutti pastori, agricoltori per portare ai luoghi, enfin, voglio dire che sono luoghi che la gente si marita in della stessa comunità, si fa che di parte di Wabuso veramente di Guassù, di Valorsino, di quella, e di parte di mamma so acqua viva, voglio dire i morci a boi, ma erano tutte acqua viva, tutte a quattro, veramente si stande su geppo questi.
0: Allora, i vostri primi basi, ma già cade da Wansa, ma parla di fatto che si dei professori Igor, ci spiegherete perché chi ha scelto di essere professore, ma si primi basi, o passi forse no, ma si primi scontri con la poesia in generale, Borto Geradio aveva mia di a vostra mamma, era già presente, eh?
1: Allora, io sono una famiglia lì e di buedi, nel senso che di parte di mamma c'aveva i buedi, comunque si era abbastanza rinomati.
0: E poi Lozzi è conosciuto.
1: Lozzi è una specie di un uegu di la poesia corsa, un uegu, e dico spesso che Lozzi è la poesia corsa, la poesia corsa, so che Ruse a Badiella. È veramente un luogo che assai la poesia fa parte della vita, è un uso abbastanza comune e c'è assai buedi.
0: Dunque, anche una vostra famiglia?
1: Nella mia famiglia, avevo un mio abbo chiamato un Gasone, di un Cesare, che viva, non ho mai inteso un poesia, ma enfin, c'era un gran poesia ora, un gran poeta, veramente un poeta, enfin, un poeta abbastanza rinomato. Uso fratello, questi, ci sono le canzoni che sono diciamo, appena enfin, conosciute da quelli che si interessano. Uso fratello, un Pasquino a Coaviva, un Monte Piano, a accompagne à peine à Ibiou, et Dion Pasquin, ou Diabart, donc, c'est Diabart Pader, Naïja Radio, et Diabart, Diamo Mamo, sa famille, Mamo, par exemple, au Bourazouri, là, Diamanoulala, Agnoulalar, et à Boujara, ou en autre amendoui. Mamo a perdu son fils en Indochine, tant d'un ouvat ou ce que les diamants ont arrivé, quand des bovades avaient déjà pidia de ou mort, mais on c'est mica, en temps hiver, mettez un taurin, un linsolu, un coup, hydrate, un idiot mort, et fagir, on quand est que les vidiers sont morts, Bougera, Manu, etc., etc. Donc, à ce qu'il y a de nous, voilà, de mes poésies, avant j'ai parté, di una durare
0: e quando so se bave de surigo di attendo di vostri primi bassi in poesia mica forse in poesia scritta che forse benera è venuta più tardi ma quando è che bisogna messa a mezzo ai bue di perché si de conosciuto in da voi o si de mica vite ma voi era ad esempio quasi obbligione di a mezzi pareti bue di eh?
1: Allora, sono mica vecchio, cioè, ognuno di Uligara, ma, bon, io finisco 60 anni qua, so, e a poesia, a Bossoli, a so come un trudo in poesia, già radio.
0: Beh, che
1: non è manco tanto un affare di realtà, enfin, poesia risi, ma, ad esempio, perché un mo a bo, a mo a mo, e a Zosuri, la Ghibugiara, uno che sa la diamparata dopo, e faceva già le canzoni, e veramente un valore bue di cui, bon, non è sempre inteso parlare, ma di un Moabò e di un Mozio. Pampagiolo, per esempio, quando lo parlava di un Moabò e di Osofrade, lo diceva un gene due, ma quello di un Marzolino, che per lui erano superiori, veramente bue di bon, e lui ci dava lui, tra due. Dunque c'era veramente un livello alto di poesia, ma mica solo lui, perché in Niolo ce n'era assai che erano poeti, e a Gorsi che così basta avere due o tre nomi non si va mica più lontano. Ma
0: se, allora, se non c'è mica l'Erida o una Barti, diremmo, a quando rigola secondo voi s'entrada in poesia?
1: L'Erida
0: conterà appena, forse.
1: Per me conta nel senso che penso, faccio parte di quelli che pensano che qualcosa si trasmette, non sia che non mica sensibilità, ma a maniera di ricevere le cose. Questo non si impara mica, e questo è ciò che li chiamano uono. Ma non si nasce mica poeta, ma questo affare non si impara mica. Quello che si interessa alla poesia, che avage, adava le poesie, adava le rime, adava i sovirari, i soversi, poetiche. In tutti i casi li barrano poeti perché in corso che c'è spesso questa confusione tra rima e poesia. Tutto ciò che rima non è mica poesia.
0: Forse ne riparleremo.
1: E dunque, ci sono quelli che fanno le rime, cioè i rima ora e poi ci sono i poeti. Questa è già una. E questi, Uronu, per me c'è anche per qualcosa. E al di là di Uronu, c'è quantunque, come posso dire, una pratica che fa, e dunque per rispondere alla questione, io sono entrato nella poesia a Bossoli per quando e perché? Perché la mia prima passione, quando era Zidello, poesia non te i quaderni, non ne faceva mica, piccoli scritti, quaderni, poesia, non scriveva mica. Ma mi sono interessato a poesia corsa. Quando ho cominciato a appassionarmi per Abadiel è stata veramente per me una scoperta, cioè era Zidello, perché Niolo c'avevo cioè mio zio, fra di lui mamma, Gian Desio, chiamavano Gian Desio Casone, Gian Cesare Coviva, Gian Desius, pardon, e e lui era pastore, faceva mi rispondi, e tenia la baracca in fiera di Niolo, e da sua baracca, bon, da Zidello, ci sono preso i canti, i buedi e i bagelladi che erano in Fireneol, giusto in faccia, c'erano anche i Lorezin, che gusti, e a me a Badiela veramente qualcosa che mi è sempre piaciuto e che piano piano, aggiustato assente, mi sono avvicinato ed è stata veramente una scoperta. Perché dico che sono entrato nella poesia in cui a Badiela? Perché giusto appunto la poesia di Badiela è una poesia particolare, perché c'è parecchi cantori badiele che cantano e che non sanno mica che lui badiele poetica più non scritto una badiela, penso mica l'uginesia tanto, perché non ta 100 badiele ginadei se non ta 9 non so mica fatte per essere cantate in badiele, chi so
0: regacciate da
1: chi so, ecco a badiela poeticamente so le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico corso. Poesie che
0: sono quelle di noi che il popolo ha ritenuto,
1: quelle,
0: infatti,
1: giusto appunto, dunque dico spesso che a Badiela è come una specie di gruelo che ha da ridere le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico, e per questo che a Badiela parla di tutto. Poi se una trovata non ti ha mai rispondi, di un bugiarato, di un serenato, e tutti i soggetti sono di a Badiela. E dunque, per me, mi posso sbagliare, ma mi pare che a Badiela sia veramente una delle più belle scuole per entrare in la poesia tradizionale, ma di quantunque
0: una botta d'entrata.
1: Guarda, una bella botta d'entrata, a me mi pare così.
0: Sa scelta di diventare professore di corso, secondo voi chi l'avete deciso a questa?
1: No,
0: sei imposto appena da bere la così o mica?
1: Appena, come posso dire, non so mica se la giuigisa e chi io era studente, era comunque abbastanza indiato e faceva parte di Lebliga e tutti, sono giunto in 85 in corti e era scritto in economia prima annata, poi dopo in cui i studi corsi non si voleva nulla. Se vuoi manco passare o concorso di studiatore. E tanto a Villiera minacciava i diocesi. E dunque hanno mandato a quelli che si interessano, che parlavano il corso, che si interessavano alla lingua, di scriversi in lingua corsa. E così ha giovato, mi sono scritto, eravamo pochi, e ha continuato. Ma quando era scritto un corso, non c'era un bel amico, giusto appunto, giustamente. Porte i sortiti, un bel amico, non c'era nulla, non poi aveva nulla, non c'era né capesso né nulla. L'ho fatta per militantismo, ho fatto e che dopo ci hanno proposto un capesso che abbiamo ricusato perché era bivalente, l'abbiamo ricusato e abbiamo fatto di maniera che non si fosse mica passare. E dopo abbiamo avuto un capesso che più o meno quello che c'era, l'ho passato, l'ho venuto per averlo, la terza annata. E mi sono ritrovato professore di corso, ma di una seguita logica, non è mica, è più un percorso che una scelta, è qualcosa che si è fatta così.
0: E mi ha parlato da qui a poco, nella seconda parte dell'emissione, di un libro, di vostro libro nuovo, Musa. Io ho un secondo perché, quando tu vai, c'è 15 anni, o primo? Più o meno,
1: nel 2010.
0: Terra madre, tanto gusti di noi, allora, per quelli che si interessano a poesia, che hanno viaggiato a Bugina, sicuro, con certi gusti, allora, forse sarete mica a cuore di me, ma è stato per me, per altri, un libro che ha mercato, in tutti i casi. Hai come a Benz, come la Diorisentuda, e poi, diciamo che ha un testo come testimonianze, così, in qualche parola, se su Drawai Guindeja Niva, chi ne ride nide, era un libro più, già personale, era una raccolta appena i tutti i vostri scritti?
1: Beh, è una raccolta, arrivo spesso in noi, quando mi scrivono le poesie, ci sono chi scrivono così, chi si dicono di scrivere guerra, di un progetto, e hanno, si mettono un oggettivo di scrivere tante poesie per fare una raccolta, una tematica, enfin, lasciamo cuore, ognuno faccia a suo modo. Io ho cominciato a scrivere poesie, ero giovane, a prima che c'è, non ho scritto un anzo, non l'ho mica messo in un libro, erano canzonette, ma perché c'è sempre la musica e la canzone, ma la prima poesia poco presso, che mi pare abbastanza vera, l'ho fatta via 18 anni, una affare così, una poesia nata a Tripiera, e l'ho messa in un libro, e quando l'ho fatta via 18 anni.
0: Ma so io che dirà, enfin, per me, in tutti i casi, e quando dico io, d'altri no, è contento che un libro, una riverenza a mento a due no, c'è una poesia, allora, so che mi ne parlo un po', ma universale di questa poesia, a conto me, a me mi ha mercato assai. E penso che a mercato in un, a Bosui, a storia di poesia, d'oggi, di Siboga, di Gusti, tu di no, a risentire di questa maniera, o manco, o so covigo, so, come cascimita.
1: Tocca mica a me a dire che era marca. Bon, io so che Bosui, per finire questa regia, ha già cominciato a scrivere i 18 anni, e ha già cacciato un libro d'ara madre, in 2010. Poi che in un libro c'era quantunque parecchi anni di scrittura, ma non era mica prevista così. A guardato la rete, ha detto, ha scritto che e poi anche mi domandava quando è che c'è qualcosa, bon, e ha fatto che e gli stessi abbiamo usato, gli stessi. C'è stato 15 anni, bon, è cascata così, non era mica un progetto, è veramente un percorso, poi quando faccio un libro di poesia, in tutti i casi io faccio così, non si guarda mica avanti, si guarda la rete e si dice, ecco cosa che ho fatto, e si... So, dico che la poesia, la raccolta di poesia, è quanto è come raccogli passi poetici summinati in tante strade di 15 anni, a un momento dato, poi non scrivo mica sai, faccio mica parte di quelli che si mettono davanti un foglio bianco e che scrivono. Io quando scrivo...
0: Bene o bene,
1: bene o bene, o certe volte ci sono i soggetti, i fatti, qualcosa che mi ha dato qua, e a risento così, a poesia, ad ammaturare... dentro e quando le ponte a sorte sorte da barella.
0: E poi allora già vedete in noi fa delle musiche, scrive delle canzoni, perché ne mai sta sente la prima canzone ne è descritto parecchi per parecchi cantaori o gruppi scegliamo Ali Pedro Guelfucci così e poi ci sarà forse una lì a un libro da Redo a spiegheremo Reame che una di queste canzoni assai ribiade e conosciuta da dici qualche parola dans ta sa canzone, pour così asenteremo e ci ritroveremo giusto au bout.
1: Un reame è qualcosa di particolare perché, bon, ho cominciato a scrivere abbastanza giovane. I primi che hanno cantato la mia poesia sono stati Giramondo, un gruppo di un mio amico Stefano Casalte e Massimo Merlandi. E dopo c'è stato Pedro Guelfucci, il secondo mi ha domandato. E bon, mi sa che quando mi giovane, io ho 25 anni, poi se. Per me Pedro Guelfucci rappresentava qualcosa, già lo conosciamo, per via di Badiele, per via di questo appunto della Santa di Niolo, ma quando mi ha domandato le canzoni sono stato contento e fiero, e dunque il reame non è mica la prima che l'ha giocato, ma è vero che è una canzone che piace abbastanza ai giovani, e veramente a me... è qualcosa che mi fa piacere quando apro le rete sociali che vedo i giovani che ho tanto sera di avermi, non sanno manco quale sono, ma cantano questa canzone per me è la più bella riuscita per un autore di canzoni, poi in più di questo ha giocato un verso, mica solo le parole, e di vedere che questa poesia e questo canto entra direttamente in teo buco, e che è qualcosa che ha un valore particolare.
0: Allez, je te m'assente et j'irai droit.

0: Olivia, mais Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone, Olivia Anseo, o strombidado, sopra logo, per parlare di suo libro Musa. Allora, avanti di sentire il suo pezzo di canzone, facciamo riverenza tra l'esciuta di suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se è la parola che convene al libro, in parecchie vertide, e ce n'è una che rende omaggio a parecchie persone che se ne sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
1: Ieri, in un libro c'è.
0: Mica solo lui, ma di una vertida, poi
1: no, ne parleremo poi se dopo di la struttura del libro. C'è un capitolo che si chiama Reggae Scant in Page, che è fatta di l'omaggio che ha fatto a amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro, c'è Stefano Casalta, c'è Carlino Orsucci con quale faccio una serie di Mi Risponde,
0: Gian Terramuro che mi riguni questa ne posso testimoniare, che mi ha detto a me che mi consigliava come uso. Vous avez ri, vous avez così. Ah, m'ha detta questo.
1: Sì, ma poi, bon, io con Giantè eravamo, abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, a nanta, assai cose, tanto in maniera di va e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia alle sue, ma...
0: Ma mi ricordo che tenia a legge giusto appunto questa poesia universale.
1: Allora, universale, non so, non dico mica veramente risposta alla questione, universale, queste sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità, e ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se abbiamo un mio libro Musa è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ho fatto io, e poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante in Shakespeare, i sonetti di Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito in uno di questa poesia non è mica corsa di un mondo, enfin, la poesia è che un libro universale, e io penso che pur se un libro si era ambientato a prima parte era sempre universale, in due senso che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno rendo, e poi la mia visione a me di l'universalità è giusto appunto a in de universale, dico a parole nostrale scrivo l'universale, insomma il caso lui ha di così, ha scoperto dopo, dopo aver scritto Gekki, c'era un scrittore portoghese, Miguel Toga, che diceva che il lugare era l'universale era un lugare senza i muri, e va bene, c'è esattamente così, per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintuosi non a se stessi, cioè a parte la sua cultura e portare la sua pietra all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è secondo tutti, e questi di l'uniformità di mondializzazione non ha nulla a chi bere.
0: Allora, a struttura di un libro ci avete appena risposto di no, ma sabbiat savat, allora fatta a usunetto assai importante, comunque non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi è interessato che dia a forma c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per bisogna imposto su travaglio gusti di usunetto.
1: Allora io so la duetta non su ci sono chi pensano che sono poeti tradizionali, so, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia e ho usunetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico, e a me usunetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne è già parecchi in Terra Madre,

0: ta. Ne metti davanti a voler, invece questi ci vuole che tutto danghi.
1: Se rafforzi una maniera di fare crescere appena i vigultà, anche una sfida personale?
0: C'è una sfida, ma io faccio parte di quelli che mi piacciono e vorme così, come spese di bastoni, ma che in fin di conto è appena come un gioco di scrittura, ma un sonetto, c'è già questo, poi questi sono sonetti, ma hanno già fatto pareti, ma c'è quantunque sai i sonetti che sono fatti, mica come i sonetti classici che non conosciamo in Francia e in Italia, ma sono i sonetti, la fattura è quella di Shakespeare, è un sonetto shakespeariano, non è mica come un francese o italiano, vuoi dire che sono sonetti che sono fatti mica con due quartine, due terzine, ma con tre quartine e un distico alla fine. E tanto, se volete, è un'altra maniera di va. E soprattutto c'è un ritmo che mi pare assai interessante. O francese lo chiamano il pentametro iambique. Ed è pentametro, vuol dire 5, 5, 5, dunque 10, che corrisponde a poco presa all'ondecibe italiano e corso che aveva assai nella nostra poesia, in dei terzetti in particolare. E beh, sta forma qui è assai interessante in due senso che ribruluge in cui un'alternanza di sillabe lunghe e corte o attigure un ritmo di sonetti shakespeariani ribrulugiano questa, dunque per di questo la poesia amore.
1: Voilà, per un musicante che si forse è tocco in cui più da suo ritmo
0: personale. Ritmo è importante, enfin, per me è importante nella poesia, ci sono chi scrivono le poesie senza ritmo, senza, bon, l'ho fatto anch'io, ma questo il ritmo è qualcosa di già a forma stessa è già poesia.
1: E allora, la scelta di Trauja, du Bellet a Shakespeare e tanti altri, lascio di nuovo a possibilità all'auditore di scoprire su Travaglio Gusti. Prima sua poesia, che l'avete letta già di un nome in francese, o forse una lingua inglese, se non avete la capacità. Come è che avete scelto di va tal poesia di Bial, adattata piuttosto che di Trauja? Allora, spiegateci appena un cammino, Gusti.
0: Allora, la seconda parte è una parte dell'adattazione, dunque la prima parte, Musa, è una parte non all'intimo, non all'amore, non alla creazione, è a tempo non all'intimo e comune, e dopo c'è la parte Figliola in Londra, Figliola in Londra, di nuovo dito di
1: una canzone.
0: Non penso mica che Lapide.
1: Ma spero che l'avremo da qui a poco, perché è un gruppo nuovo.
0: È un gruppo nuovo, Arnaud Giacomoni, tutti gli amici, si chiama Dodi e Domani, Domani con la letta, ma mica domani, ma l'umani. E è una poesia che si chiama Figliola in Londra. È la poesia che ha dato un nome a un capitolo che parla di Corsica, di La Raighiera e gli come universale, la stessa maniera di avere le cose, a Raighiera e a tempo, a partire all'altro. E dopo c'è Tiertio, enfin c'è Reghes Cantempage, abbiamo parlato, e proprio c'è Tiertio. Tiertio è una parte mezzana, nel senso che sono sempre creazioni originali, ma a vattura è un sonetto shakespeariano. E poi dopo si passa dodici sonetti Shakespeare adattati in corso e poi dopo tutte le poesie dunque Baudelaire, du Bellet,
1: Baudelaire, è uno dei vostri breveri di forse?
0: Perché sì, faccio parte dei breveri, poi c'è quantunque una maniera di scrivere, poi sono poesie che mi piacevano, sai, non ho mica adattato, non quelle che sono riuscite ad adattare, già tutte sono fiascate, ma queste qui sono mica state da vaggio.
1: Ma giusto a punto, ditemi appena le difficoltà di adattare o di... perché già, come posso dire, ce l'avevo... sono poesie che sono mica sempre vaggiole, in quoi a ricevere, e dopo, donc, da adattare, sul travaglio così si vage cominciate, la gade ribusa, ci rivenite, o tutto si vage più o meno in un lampo, Gusti?
0: Ma si ribande, Io penso che la adattazione poetica è abbastanza difficile, nel senso che si ribande, ciò come intende per la adattazione, ci so che non facciamo mica la adattazione, che facciamo traduzioni, traducono.
1: E perché così si muove di più una grazione bis, una seconda grazione.
0: Io, poi dopo,

0: solo l'esempio di una maniera italiana di Shakespeare. Shakespeare, soprattutto la traduzione francese di Ovidio e Victor Hugo, che ha tradotto tutti i sonetti, okay? per leggi in francese, i soggetti, quelli che mi piacevano. E dopo, quantunque, per la musicalità, bon, ci capisco mica, fai, capisco appena l'inglese, ma mica abbastanza per fare direttamente dall'inglese al francese, ma mi sono giocato quantunque di lui. Ma so che l'ha fatto Hugo, sua traduzione è prosa, in una certa maniera.
1: Yeah.
0: E io ho restituito in corso a tempo, o più che si buia, sono stato vivo intimo,
2: all'idea,
0: all'ambiente di... Ecco, a forma, posto che ho rivoluto lo stesso numero di sillabe, la stessa forma di soletto, e dunque, ma cambiando le lingue si cambiano le parole, dunque è a tempo, all'attazione, ma è
2: soprattutto una creazione.
0: È una creazione, ma
2: Pugliese, va tutto da Pugliese, ma al finale non è mica una traduzione di una creazione.
0: Manca appena.
2: Allora, è mai stata sentita un'altra canzone, torneremo a parlare di un libro, Musa, bella sicura, e c'è questa partita finale, hein, alors Tamoul, hein, si j'ai
0: in corso, enfin italiani sono damile o damule,
2: voilà, bon, l'idea di
0: Tamoul,
2: forse per far capire tutto
0: indiani io. di a parte sultana di Lidia e o scrilanca di nuovo, enfin sono poesie che sono assai vecchie, certi dicono tre secoli avanti a Cristo e tre secoli dopo a Cristo, e è assai interessante, c'è un so, a me mi sono piaciuto assai, e a Dio Gesù vanno una parte consacrata apposta a questo.
2: Allora, prima di parlare, un'altra canzone a nostra lingua, Guglielmo Dialesi, così mi permette davvero di trovare, allora Azo, non è mica una stonda, ma davvero di trovare non ta lingua oggi, si debutto sto di quelli che so a creare ottimisti, o si di noi come si può sente pessimista, se posso dire così. Mi interessa davvero con tu che vuoi trovare.
0: E come posso dire...
2: Che ci sei dentro, ma ne sera.
0: Si dipende ciò come un tante per ottimista. Ottimista un po' le mica io, sono io, e io sono realista, sono cosciente delle difficoltà, ma sono cosciente di un stato, sono professore in collegio, di un segnato 30 anni in liceo, in Baragna, e se mi piace di vepe, beh, quantunque che la lingua corsa non si porta mica così bene, ma essere ottimista di nuovo a rimbassi a certi puntelli, come l'insegnamento, come posso spiegare? In dei tempi i corsi a Solingo erano corso, ognuno parlava corso, certo, io per esempio a mia famiglia non si parlava mica francese, ma mo francese non ne sapeva mica parlare, la lingua era corso, ma i vecchi non so se volevano mandare se erano corso o francese, dicevano noi siamo francesi, dunque c'è da una parte lo statuto, l'identità, lo statuto della lingua. La lingua corsa non era mica una lingua per lui, o francese sì, eccetera, eccetera. E oggi le cose sono cambiate, è il contrario. Tutto il mondo si dice corso, a corsica, e la lingua...
2: Una specie di paradosso, in
0: c'è un paradosso, ma io voglio creare gli sforzi fatti in da certi militanti della lingua,
2: bon, e poi a scrivere dei nuovi attraverso questa canzone.
0: La nostra lingua parlo di questa, ma quando comincio parlo quantunque di quant'è che la lingua fosse morta, dunque, ma non è mica se pessimista, cioè se
2: realista,
0: e ciò la, voilà, io rinascerà, dunque ci credo sempre, ci credo, ma per ribombare appena all'attualità, si parla sempre di scuola corsa. Io mi arrabbio con un affare che in Corsica a noi ci piace il simbolo. Il simbolo è ad essere la bandiera, il simbolo è ad essere la lingua. Ma la lingua non vale mica solo come simbolo, cioè mica non sia che un simbolo.
2: Ah, no.
0: Scuola corsa, c'è un ministro che ne ha parlato, ma Blanquer non c'è per nulla, sì, i corsi non si interessano più alla sua lingua. Io penso che la risposta non è la lingua corsa, siamo noi che l'avemo, e tocca ai corsi, e non si tratta mica di reagire puntualmente a un'attualità, come ho fatto quando le avevano interdetto di fare la corsa all'Assemblea, e non c'entra mica di ciò che dava che la lingua corsa, come scuola corsa, è un punto importante, di come la scuola corsa è bella, l'immersione è un lavoro, ma ci vorrebbe mica che, come si scordesse di un resto, la lingua corsa non è mica solo la lingua corsa, si parla di scuola corsa, tutto il mondo da scuola corsa a scuola corsa, quanto ce n'è che scrivono i suoi in dell'immersivo, quanto ce n'è che scrivono i suoi figlioli in delle revislinghe, quanto ce n'è che i suoi figlioli li facciano continuare il corso. Io sono professore in collegio, da sesta a quinta ce ne assai che piantano. Allora, come si rimette appena in questione collettivamente, individualmente, per via della lingua, perché la farei tutti e c'è solo una presa di coscienza collettiva. E che io penso così. E sono ottimista, penso che un giorno di corso una bella coscienza di importanza della sua lingua.
2: E stiamo a sentire Maria Leggi.

Buongiorno a tutte e a tutti. Beh, ci ritroviamo, siamo qui a squadra qui in piazza. Aspettiamo giusto appunto piazza di l'emissione, forse che possiamo battezzare questo momento in questa maniera. Dunque, l'idea vostra, sino a 3 ore e mezzo, sentiremo l'attualità con un disialetto e Elen Battini a 3 ore, questa oramai a Oasa Bed. Dunque, siamo qui, sia per sentirvi non so chi si è detto ieri, si pochi giorni, o allora siamo in un imbrame di soggetti noi, dunque aspettiamo, piede a barola 04 95 38 28 28. Oggi salutiamo la presenza di Domenico Muradi a tecnica, di Patrizia Gambonighella, dunque vada a ricevere al 04 95 38 28 28. Allora, si principia con il gruppo Sveglio Isola e su di dello Rivata Ibezzi, e tocca a voi un lasciatemi cavo silenzio, questa è la bella, e poi l'emissione di tutti in paradiso. Ci hanno confermato quelli che ne sanno assai, quelli che cercano a sapere appena i più, insieme cerchiamo d'imparare e ci ritroviamo, spero, giusto dopo a studiarlo.

0: Zvaliuiz ula, li m'abbia subito una prima telefonata, andiamo in corti. C'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
1: Saluto, compa, va bene?
0: Io non c'è male, tu?
1: Ah, sempre così, comunque c'è male.
0: È per un neganta.
1: Yeah.
0: Allora.
1: Saluto tutti quelli che hanno,
0: bene. Yeah.
1: Allora, sai, quando è casito l'uomo è venuto un coso, rimane sbucando un scaglio. E mi è venuto un lamento. Ah. Non mi ha imparato un po' pensando di Loreto.
0: Yeah.
1: Yeah. Aspetta un secondo perché.
0: Ah.
1: Aspetta, oggi quanto si va a riparare.
0: Ah, allora.
1: Come stato, eh?
0: Allora, se mai ci ridiamo, come.
1: Ridiamo.
0: Allora, va di capo a Ibarazzo. No, Rio, ma è vero che. Allora, andiamo intanto in Bezzania, c'è Giuseppe con noi. Oi, se salute.
2: Oi, anche, vi saluto.
0: Come andiamo? Ben tu ne vede?
2: Ma parla di suo tempo, che volete che vi dica? Io ci collego tutti i giorni. Boh, già salutato Stefano, dopo andate un mic quando lo rivene.
0: Yeah.
2: Poi anche domani un cambiamento di luna, si spera che le temperature manco che le galline appena.
0: Allora, oggi e domani non è mica previsto, forse.
2: Spero. Anche non si vede che foglie arrostite, rugginose. L'acqua, andate a cercare l'acqua, noi abbiamo in padura, portando in altitudine cara, non so quanto giorno per entrare una bottiglia, stamane hai visto i miei pomidori, portanti i vetri sognati, e per foglie cominciano a intorciarsi, ovvio, ci siete vasti, no, c'è un caldo fuori di misura.
0: C'è un caldo fuori di misura. Impensierito assai.
2: C'è un caldo fuori di misura, poi non finisce più. E un bel la gente che si sente un mica troppo.
0: È bello che comincia a pisare di nuovo.
2: Giustamente, noi bisogna andare a cercare i medicamenti, vedi che c'è un caldo. Ognuno deve mica recuperare, è normale.
0: Si è acciaccato, è veramente.
2: No, c'è un affare che dura troppo. Allora, per arrivare all'orto, attenzione, cioè mica resta l'acqua, perché che se va a restare l'acqua, qui per allora si risuccecchiano, No, no, c'è l'acqua,
0: C'è l'acqua a patte condizioni di avere l'acqua, no?
2: Sì, questo è già, ma quelli che l'hanno, non c'è mica di, per esempio, un milone, più un'acqua a meno gusto, non c'è più a ficchiare quella. Quella è un affare qui, avare. Cioè la lampada d'acqua.
0: Abbiamo cambiato dimensioni. D'accordo.
2: Perché con il legumo, è come noi, a sera su cose riposi, E noi cantiamo la sera. Oh, chi è che ha visto un affare così in Bizzano a mezzanotte, poi spogliato.
0: Non avevo caso dappertutto. Bon, oggi e domani, la forse dopo da continuare questa nuova somma, c'è di nuovo la vigilanza che è stata data da brevettura, ma voglio dire, c'è su vento di mezz'ora d'Africa che rigola, c'è porta sa specie di bolvera così che di qua sarebbe rigorosa per la salute, a que dunque metti delle temperature che, per dire, oggi sono aspettati più di 40 gradi verso Portivé, più bonivaggio eccetera, dunque c'è da avere più che i pensieri, ma chi vuole fare? Non abbiamo mica a mano questi,
2: Perché che per esempio la settimana che viene da 35 che ne abbiamo tutti io, non si vuole a 28, cambia tutto.
0: Si spera
2: perché
0: che
2: si vuole a 28 a sera rifresca,
0: i
2: giorni sono più corti e tutto, questa faccio l'aspettare ovviamente di oligari.
0: Ma essere ottimista, cioè la sempre questa speranza,
2: vi rendete conto un paese come Bizzani quantunque arte e tutto, non cambia nulla, è così che
0: un solo cosa è che noi di modo individuale non possiamo fare nulla, forse certi genu che ci riesce più a misura, ma a livello internazionale si sa che per mettersi a consento non sta un punto, dunque un so mica
2: c'è da loro a fare qualcosa, perché quelli ben da noi i gorci
0: per forza per amore giocherà forse a tre soluzioni,
2: E come è da convincere paesi come gli indiani e i cinesi, che è da convincere, queste sono miliardi,
0: tutta difficoltà è costi di,
2: avete visto Romano nel palco?
0: Cose
2: che
0: una disgrazia
2: prendo un spino,
0: costi allora di una disgrazia,
2: allora anche domani saluta Stefano,
0: cercheremo di sapere più lei è ottimista. Ah, so.
2: Bon, dite, la verità ce la dilla.
0: Yeah, no, ma è vero, ma c'è da perdere un murale.
2: Bon. Allez, a domani, io anche.
0: Allez, Louise, portate di vivere, hein? A beige.
2: A domani.
0: Allora, sono parati sui Barasoli, o ste? D'accordo, io.
1: Saluta Giuseppe.
0: Io ti saluto a due in uno.
1: Dice Radio così, quelle bombe e carotte, né di giorno né di notte.
0: E uombe chi sono i bombi, eh?
1: I bombi e carotte, né di giorno né di notte.
0: I bombi, sono i niurinchi che chiamano così, eh?
1: Mica tutti.
0: Cosa
1: chiamiamo i bombi, non so chiamano i bombi.
0: D'accordo. Ah.
1: Allora. Sai che noi con cinque, quando partiamo in ore, quelle dicono, dimuguliamo in ore.
0: Yeah.
1: Perché noi ci contiamo mica a Nivore, siamo...
0: Io siamo dall'entrata.
1: Prima l'entrata, prima le botte.
0: Allora, ci hai parlato ancora di un lamento.
1: Sì, questo mi ha raccontato... L'hai conosciuto un po' pensando di Loreto, qua poi Jean-François e di Birra?
0: No, non l'hai mica conosciuto.
1: Io l'ho conosciuto che era tu, a 10 anni, quando ero passato per Ponte Castella, mi piava, quell'avevo un po' monta in città l'animale, vedi?
0: Yeah.
1: Oh, c'è tutto... E mi piava e mi andava con lui, lo passavo io andata con lui. E in quello camion mi cantava una canzone. E io ne cantavo io mica perché chi è cosa, ma meglio recitarla il ricordo di Vincent, di un bravo Vincent.
0: D'accordo.
1: Era un bravo uomo. Allora, lamento in moro, un grande immaturo. Tutto quanto il paese era in grande lo stammane. Il povero maggiore l'hanno tombo lo suo cane e lui con una angescia a suonare le campane. O gli stidi o gli stramazzi, cose che hanno vicinato, ognuno li mandava, o maggiore cosa c'è stato? E non rispondeva a nimo, piangeva come ha disperato. Cane come lo mio moro, in Francia un ce n'era, per battere sempre la ronda, notte e giorno, mano e sera, come ridava di fa. Una morta così nera. Voglia fare la sua caccia, ma che non c'è bancarari, e quelli di un paese, e non ci spendo anari, chi per fare la caccia moro, non c'è come disturbare. Si merita una tomba fatta dallo scarpellino, tutto di un blocco massivo, di un gruppo più fino come buria Peppinello per lo suo cane Costantino per sudire per i mari piano piano lo portai con tutta l'attenzione e curare la parricchiai qua giù lui di stesso quanto lacrime versai tette volte lo asciaia e poi disse un mor a Dio non ci può essere un dolore o esimo un alumeo e prima d'abbandonarlo ne versai di pianto un rio. Già che là un rio
0: sia un fiume come in Italia
1: mi è caduto una
0: sana continuai
1: che somme i rana colmo più volte lo ricusate e un davo al mio cane per te barche vitellate che girà l'onore a casa e diranno le mie entrate. E tu hai un altro prezzo, se volia vendere un cane, mi offriamo 100 scudi per mangiare 100 settimane, signore non li esse voglio che la morga il mio cane. Vicchioro il suo maciò, piange anche il mio iallo, l'infamo i prete maciò, ha voluto macelarlo, ma mi voglio vindicare quando muore a parricciarlo. Disse Paolo Vitale, o maciò tanta dispero, pare che cacciappano per tutto, a corona di un impero, ma la perdita alla fine è stato un mio cane nero. Ecco chiari a Marcello, qua sopra pancerata, o maciò per il mio santo, hai guardato l'annata, meglio che la fossi morta ad una moglie fiolata. E ora che a mia moglie non avessi mai male, ma se là venisse amore, un'ora sarebbe uguale, tenia caro il mio cane, più con cugino Gernale. Messa Giulia Risavetta, Maria Paola Maria, andarono per consultare tutte insieme in compagnia e dissero, o maciò, a piangere una pazzia. Dunque cari, vi ringrazio di la vostra attenzione, moro di a nostra famiglia e era la consolazione a ogni nostro verame, sarà tutto in una disperazione. Quando via lo mio cane e io giravo i paesi, li piaceva le cagne, guadagnavo i miei mesi, tutti volevano la sua razza, i corsiculi francese. Un ancora in vinila, che io ho un vecchio di vicino, e vergognosa di piangere, di vasterpi, di estermino, per un cane coccio mangino, che non sortia di un cammino. O fossi come lo fossi, cosa vi può riguardare? Lasciatemi piangere o ride, tanto mio io scurà. Voglio piangere un cane, per me c'è un gran pietà. Un cane era una bestia, ma tutto sì un gran bestiame. Quando voglio assumia e vesti con le persone, non ci vuole parlare più. Vai, vai, sei un caprone. Eccoci. Allora, era appena il
0: più a legge, eh? Ma poi era tutta o passato l'andano. Allora, se ho capito, era cantata da suo gustista, da suo Vincent, o dirà quello che l'ha scritta in noi?
1: No, chi l'ha scritto non è mica Vincent.
0: Ah, non è mica Vincent.
1: No, e lo ha cantato.
0: E conosceva sana sana così.
1: E tutta così ne conosceva qualche passeggio, eh.
0: Mm-hmm.
1: Ma io un giorno l'aiuto a manuata, perché una sera cantava e ci non ha detto uno oscuramente ho matato, o so più dell'estate dai sei che non sia stata nota, una sera eravamo andati a mangiare qua su e manuato una cosa, ma a me mi pare sia stata nota, perché pensavo ci praticavo a nota, tanto me l'ha imparata tutti
0: a sapere,
1: e c'era un pastore chiamato Stefano che è capo, e mi pare un po' di non si sia stata lui che mi ha piato, perché chi
0: ah, forse sì.
1: Poi sono parecchi anni, sono 40 anni che l'ha manovata.
0: Ma
1: che cosa ci vogliono spuligando in uno scagno?
0: Beh, io che tu che ci attende tutto, Gusti. Perché a scrittura, francamente, Gusti è un ridimo di noi di sull'amento, Gusti. Dice assai, in tutte le maniere, bon, è vero che quando lui ha morto un cane, mancano gli esempi di
1: canzone. Perché io, come ho detto una volta uno, un cane, l'animale, anche quando uccide 5 anni, rimane 5 anni, io potevo fare la vista. Spiego, a tagliare la costa. La metteria perché facevi, ma domani un cane, un giorno in un cofre, non detta proprio un cofre, ti faccio la vista, una ti faccio un muso.
0: Ma è conosciuta questa in
1: Avevo un papà abbraccio a tutti.
0: Allez, a
1: ringraziare.
0: Ti ringrazio. A beggi. Ma penso che se vuoi mettere in un cofre, non un di perché si può dire un baulo, il cofre di una vittura. Se vuoi mettere in un baulo, giusto appunto, anche lui, quando lui si tegava una stonda, e che abbaccia un camuglia. Mi caso a lui, non è sicuro. Allez, Patrizia che dice ovviamente gli manca un pattone a me se mi mettono se vuoi conoscere di Patrizia e la sua capacità mi dà i battoni. Bon, aspetta, ma è giusto appunto Patrizia e noi aspetta al 04 95 38 28 28 e Gian Pedro Marcellesi che ci accompagna con suo dito la sua canzone a stare con te e poi più della parola aspetta, ma c'è un soggetto e lampade una diama fa passare una espressione di Deborah che la vi pare e anche una riflessione in giro alla lingua si muovi e aspettiamo.

0: raconter.
1: Eh ben, eh oui, nous, boyou, c'est un convoy, et baspetem, au pied de la barou, les Philippe, ou gori drouem, moi, va, qui t'y a madame Nitz, au vili, bon dior, non.
2: Salut, des abedralma.
1: Ah oui, oui.
2: Alors, il y a un
1: bagage. Non, ça bête, qu'est-ce qu'il y a un réflexe pavlovien. A romboui, sempre l'ifte sa gose, avec moi. Alors, ma, m'excuse, hein, y'a, c'est un pédral, vous voyez.
2: Pavlovien,
1: c'est raccourci. Ah, c'est un roba, non, c'est un roba. Non, non, parce qu'il y a eu d'abord, Patrice, il y a eu l'amina, durant le whisky.
2: Si Patrice, chaque bâton, il y a eu l'émission.
1: Mais mi voglia mina un carro, va non mi non bastia. Bon, allora bon, Ovidio.
2: Salutiamo tutti i nostri amici a Stefano e a Giuseppe. Allora, Giuseppe ha parlato di Ugaldo, di Sicura, di l'acqua. Allora, vorrei domandare a Giancarlo se vuoi dire passato in Caracudella se lui sempre l'acqua.
1: Alors, sinna zimana abbassata, ieri c'era l'acqua, era tutto netto e pulito, hein, o già o logo. Bon, ma è bergi c'era un filo acqua, di essere onesto, on era un corria mica come sempre. Chi di regola contunque fa la pena appena è blu, appena più grossa, hein. Ma bon, ma c'è appena acqua.
2: Bon, dopo un nostro amico Stefano Salud ha parlato di isolamento di un grande moro. Allora è curioso l'affare, perché chi la settimana passata ha letto una poesia, l'hai già detta, eh? Quando la gira la Saveria, nanta un grande di un moro che si chiamava Moro all'epoca, un cane terribile.
1: Era un nome assai esperto, un moro, sì, Begani. Secondo Goulor.

0: nanta i grande, giustamente.
1: Allez.
0: Allora, o va tu si bassan bergu, pareti anniva, un cugino di mammone, dunque ne mica aeri, un cugino di mammone si chiama Ciuduni, hai un cane, un bastardone, bilacciudo, buono be a guardia e buono be a gaccia. Un cane l'uomo si guida a nonnai. Ciuduni si dava tutte le faccende campagnole, hai a Calchipego, hai a Pestur Recino, e in paese un pulinaggio. Non c'era Pettoni, per tutta la mia, non c'era alcuna ricchezza, ma non si mancava in nulla. E si buia con Sparte e Baratà, con i Uigini e con i Barenti. E Ciuduni dirà una forza e una tua. E dava aiuto a tutti, sempre pronto. Ma benché lo fossi mica dopo Etiu, poco a poco a forza gli mancò. E la malattia fece lo cammino. E malgrado tisane, rimedi diversi e anche preghiere, Ciuduni si andò piado da una montura. Di sicuro ava mia e i paesani furono commossi assai per stomo di chi conosceva nemmeno, assai dopo no, fu gane, che aveva risentito da poi qualche tempo un cambiamento della vita di suo padrone. Come un umano, il gane si nuzzava, chiatto in uso scurdo, lo tirassi come pensoso. I primi giorni, dopo l'intero, il gane non ne mangiava più, giusto appena l'acqua. E poi un giorno il cane è smarrito in casa. La famiglia e i paesani l'hanno, per un rispetto e a memoria di Ciuduni, l'hanno cercato in tutta la confina. Ogni luogo frequentava per Ciuduni, nulla. Un bel giorno, Giasio, o aria gaccia, udò questi nanta domba di Ciuduni. Fido fino alla morte. Questi di noi di un bel esempio di fedeltà per l'uomo. Ecco.
1: No, Berghe con muente assai e po' storie così ne aggiunte su Barecci.
0: L'altro giorno di noi, giustamente, Gabi e po' Maddalena hanno contuvato a poco presso gli stessi
1: In tutte le maniere, a fedeltà di un cane, penso che è l'equivalente dell'amore di un babbo, di una mamma per i suoi violi. Perché un cane si ne impipa Isabelle se così di un tale o colore di vostra bella a vostra stacca se le pieno se le bioda so che conta bene un cane di suo rapporto semplice e sincero di fedeltà semplicemente
0: c'è un altro vato a poco presso gli stessi più rigente ma così la più conta in noi presto la più conta quando avevo molto qui il gano non era mai venuto in Corsica e un indomani l'intero il gano è scappato l'hanno cercato e gli stessi affari è andato a un cimitero non era mai passato a un cimitero non conosceva nulla
1: no ma sa più di ritrovo ma so che le cabace di fao è capacità di un cane o di una guccia è incredibile.
0: Allora aspettiamo i nostri amici di Burrado perché qui sa fuori
1: Vili, tenete forte, un piacere, buona giornata in Pedralba e salutiamo i Pedralbini. Andiamo in Nalade e poi passeremo per Bastiglia. Prima c'è Giuseppe con noi, lo saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno Bianca, buongiorno a Filippo e a tutti quelli che sono passati. Prima voglio ringraziare tutti quelli che hanno pigliato in anticipo per dire c'è stata una lata, ma io da me non c'era mica privo, era lontano, ma. Qua di noi non c'è stato nulla a parte la macchina bruciata.
1: Mica danni e radio particolari.
2: Dopo tutte queste parole, che mi ha capito di chiamare, che ho inteso, noi di noi allora qui per il fuoco, noi di noi i caduci, e quando decidono il seminario o che deve avere un fuoco, gli stazzi, qui si sono due seminari qua. Strichetteglia così viene tanto di stazzi.
1: Gli stazzi, d'accordo.

0: Non è mica
1: le étincelles
0: di stazzi,
1: stazzi, poi voi
0: è la lugine, penso fa un po' meglio, più
1: ma noi c'è due gadugioli so qui di coda così stazzi giusto un'étincelle ta così
0: allora io d'accordo io allora
1: Cantare,
0: capisco. Bon, beh, ci sarà forse
1: del legno, per esempio. Io ho usato una tamare di scopa, c'è parecchi stanzi.
0: Beh, senti, esisterà la parola, ma io personalmente non la conosco. E io anche chiaro.
1: Allora, dopo, ma io ho imparato 6 parodi, non conoscevo mica, non te le
0: tutti
1: i parodi, non conoscevo anche appena. Dopo che c'era di non c'era quindi cose dice un pacciale un rugione noi di meccia pacciale
0: a pronuncia non è di mica pascià ma di paccià boh, una piccola variazione d'accordo
1: un rugione che c'era
0: dopo un pacciale può essere mica solo di una gazzetta o un insieme di gas ma può essere di non un logo di bascura c'era radio o di basculo piuttosto d'accordo
1: dopo sentiva a Battista che parlava a Gimicicola
0: questa Gimicicola ne abbiamo parlato parecchie volte
1: e Stefano che diceva di un rio per qui accanto a me c'era un logo lo chiamavamo un rio lo chiamavamo un rio perché faceva un piccolo rio
0: un rio di un fiume gelo e geremo
1: lo chiamavamo un rio
0: e
1: poi c'è il rio grande
0: questo secondo noi c'è sul fiume Tamonto e poi l'isola Elba c'avete un paese non avevo la vista di radio non ta un mare che si chiama Rio perché c'è sul fiume sotto che passa donc bien questi siamo Mediterraneo
1: sicuro. Allora oggi sì che vada a Viccia.
0: Oggi sì perché hai visto quello che faccio balla a Viccia.
1: Ma così caldo.
0: Penso che faccia anche più caldo che quest'estate in certi luoghi.
1: Io ho visto un termometro che taglio in casa ma che dà la temperatura pure a 36.
0: 36, mi rade che non ho mezz'ora veramente di corsighera, oggi sono aspettati più di 40.
1: 36 all'ombra, ma come
0: dire. In più di questo all'ombra, dunque dopo risentuto di nuovo cambia.
1: Sì, faccio 40 all'ombra, ma non si può comunicare sta all'ombra.
0: È vero, non è mica tutto, ma forse che di stato a Baisolo non è mica meglio.
1: Ah no, Osoli le fa 50.
0: Ah, Osoli ruscia, questi allora si bocchioni, questi di. E bagliai, io sono a moto di regola di appena c'è aria quando sono a moto, si deve mica rinfriscato, ma risenti d'appena aria. Per dire, questi è passato e senti dell'aria a galla non ta bella, e francamente, quasi, non dico mica che è rouge, ma risenti comunque un calore particolare.
1: Io di sera qui facevo un caldo, c'è un balconetto che entra l'aria fresca, gli ho serrato tutti i vetri, a parte a camera invece lasciava la pasta, sennò i vetri, ma io volevo serrare, c'era un po' curato, a di sera gli ho serrato tutti i vetri.
0: Un cassai che le giornate sono accurtate, un cassai, perché chi.
1: Ma stanotte.
0: Ha fatto Galuino, per noi paesi, no? È vero, è vero.
1: Bon.
0: Allora, un benestante mica troppo all'ombra allora.
1: No. Messa all'ombra era il clima.
0: Bon, una bella giornata da UBC.
1: Anche a voi, saluto a tutti.
0: Allì, a beggio. Continuiamo, passiamo per Bastia. C'è Lisandro con noi. Lisandro, buongiorno. Allo? Lisandro? Non so se è l'umisente. Ah, addio, dunque, emu bersa a Lisandro, emu bersa, forse che siamo stati daiadi, semmai se lui ci sta sente circa da ridiamaci, o allora ci sentiremo appena più tardi. Bon, fa genunda, chi volia, per te dico via di un'ora, troviamo un tempo. Dunque, piede a parola, aspettiamo, forse. Alors, à Igoudon, ne parlaoué, à Mérivane, et Beragui, c'est beau l'aide, d'inou parla, di, c'est beau, si de Aougabo d'un assoge, ou d'un athé, logi, probon, sperdie, esperte à lingua, ma dirizzo à tous i gusti, parce qu'on manque à nous l'assoge, di de gigondoué qui igor si en arribia, l'athé li en arribia, provita de pedi qui, nous a ostragida, nous ostro guertier, nostro paese in tal luogo, e ben ci sarà una possibilità di boe seguida o di avere già di una vicinanza con la lingua, se bo avete un attilo di canto, di teatro, di musica in noi, che bo avere deve sapere, e dicendo che voilà, c'è sa maniera d'imparare o di fare teatro ma in lingua corsa, bon, tutto questo ne boe de parla, profitate giusto appunto di l'emissione, per farla sapere. Allora non dico mica che di è quello che dava bene l'aderente, ma poi lui può essere un scalino, e poi ci ne saranno altri scalini, e continuare a fare sapere ciò che abbiamo organizzato. Ma voilà, io devo di Londra, questa è l'idea, io devo di questa tribuna, di l'emissione, per far sapere, e poi si può organizzare un concerto, una serata, un festival, voilà, più della parola, c'è tanta difficoltà, basta parlare a corso, nemmeno sarà di uigato, manca appena, ma l'idea è di circa di va rivane entre donna lingua non no quotidiano di dalle donne sabbiazza naturale, dunque può partecipare di nuovo a sa maniera di va so bussoi così, dunque e poi di sicuro continuiamo con la nostra passione che abbiamo per la lingua, ci piace a parlare di espressione, di circa esumie di avere forse i verens di sente sa diversità, tutto che a noi ci incanta, dunque aspetta temo a lingua di me di a canzone di Marie Droit qui di Amadialesi, voilà, dice tutto, a lingua di a nostra lingua semplicemente, dunque aspettiamo 04 95 38 28 28.

0: Et Diama Dialesi, alors, en démon Bastille, allez, elle m'aurait droit d'où est en tomé à Lisandre. Lisandre, bonjour, nous.
1: Salut, Yanka, salut à tutti.
0: Ah, Lisandre, tu es venu chez moi.
1: Je suis
0: un peu salut, salut, bonjour, nous.
1: Va bien.
0: Yon c'est mal, et tu?
1: Sì, benissimo, benissimo, ti ringrazio. Siamo passato a Stadina in bus, ci siamo tettiati le pagelle, tutto va bene.
0: Bello programma, dici, alla Astrie.
1: Sì, sì, la stasera eravamo, che tu sappia, eravamo in Santa Lucia e Mercurio, abbiamo cantato a pagella con Emilio Zuccherini.
0: Ah, d'accordo, e lui non si è messa a pagella allora?
1: No.
0: Ah, bon, bon, bon.
1: Dunque, se con la sabbia di mica, sappia che Emilio Zuccherini fa già un asso, poi dopo ci ha fatto anche appena età.
0: Tutto è una chi sa aspetta, dice Ubu Radio.
1: Ehi, ehi.
0: D'accordo.
1: Allora, no, io ti stavo sempre a Augusto, diciamo, per salutarti e per incoraggiare così bello il travaglio tremendo che tu fai di quei vent'anni, teoria di due parole, e dopo c'hai una domanda appena più personale.
0: Yeah.
1: Se chi sia sta assente e chi sia qualche anno fa hai un registramento di un branzetto cantato a Dumelleschi, così bello, magnifico.
0: Ah,
1: un branzetto.
0: Un branzetto, sì.
1: E un maggio perso, dunque, se chi sia sta assente e che là in qualche luogo un registramento di un branzetto, sarei contento di se io ti facciano passare, che tu mi dai dopo tu, non so.
0: Allora, senti, non sono
1: tracce. Perché è scarso.
0: No, ma è laggiù, in qualche luogo laggiù. Ne so quasi sicuro. Avevo udute di buon ridruolo, ma. Sono sicuro che. Perché la mica si può che tempi, ma m'era caduta i bassa la canzone. Dunque, ci leggo via di un malaggio, non ti ne va. A digiole subito. O...
1: No, è quando tu puoi, quando è la casca.
0: Bon, beh, senti, dopo l'emissione dell'Ampera di uno, ci ha già cercato appena e poi si può che ogni gusti arriva a ci sapere.
1: Vabbè, ti ringrazio. Penso, allora.
0: Yeah.
1: Vi salutavo a tutti da Sermano e domani a Veste Sant'Agostino, allora...
0: Ah, d'accordo, beh, contunque, allora, dacci due parole, non so se lo giole a...
1: Domani ci ritroviamo a Mane, a 8 ore e mezzo, e c'è una piccola cappella sotto il paese. In generale non c'è mica prete, allora cantiamo quantunque due passate... di messa per un simbolo, poi dopo 11 ore in 10 il paese c'è a messa, e dopo un mese da un aperitivo a tutti.
0: D'accordo.
1: Dunque se la vi piace passare in Sant'Agostino Romano e in Sermano, si dei benvenuti.
0: E detta, beh, senti, allora, a già cercato, spero che non ti verrà giù mica una brummessa così, ma tutti i casi, ognuno, d'altronde, se non ci faccio mica ridruola, e già radio all'emissione, ma se qualche sia là, di già radio, per comprendere a maniera, se mai mi va di bassa, e poi va di faccio bassa direttamente.
1: Ah, lì, ti ringrazio.
0: Fermo così. Ecco, allora, porta di vai a obiegge a Olisa, hein?
1: Salute a tutti.
0: Salute a Beggi. Ecco, mi barriera aveva la contonca di buona 3 più facile, ma sono a tempo a gobarlo, c'è qui non un all'ordinatore, ma spero che mi sono mica troppo avanzato. Ma spiego. Allora, intanto, aspettiamo un'altra bella canzone, assai conosciuta, di un gruppo Avilette, e stiamo a sentire Terra Rugiada.

0: è sumenta di rivolta.
1: Sumenta di rivolta, era già da Guavilette. Allez, andiamo un corte, le musaluda danzora. Il nostro amico Gabi, cos'è un gran piège. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno, e vi saluto.
1: Salute, salute.
2: Felice di ritrovarti. Siamo appena stanchi e faticati questo caldo, io ancora.
1: Mi penso.
2: E poi sono stato toccato, abbiamo due, perché se la rimetto due.
1: Ah, perdonatemi, allora, vi facciamo bet una sabbia. Hai
2: perso una sorriva.
1: D'accordo, peccato.
2: No. Allora, credo che c'è una della risonda dei tempi. Siamo parenti.
1: Ah, d'accordo,
2: siamo parenti da Germano. Ma faccio piacere di sentire.
1: Non siete mica parentati con Emilio Zuccarelli, no? No? Perché?
2: Con Zuccarelli no, è un amico.
1: D'accordo.
2: Abbiamo fatto le campagne assieme, ma la giovaggiata la struiona uscì in corte, la gru.
1: Ah, d'accordo.
2: E sono anche in corte, volevo suente, ma... Abbiamo fatto parecchio nelle campagne assieme.
1: D'accordo.
2: È un amico. Bon, questo è altre cose. Voi hai che di Germano Sant'Austino hai conosciuto per caso che la mamma era maritata non si è male, ci ha passato la gioventù.
1: Ah, sì.
2: Tutto il mondo. Allora, io ho conosciuto a Sant'Austino, poi anche cominciava a veglia, come stasera.
1: D'accordo, e che feci allora? Che c'era una processione?
2: Senti, veniva tre giorni dopo.
1: Ah, d'accordo.
2: Allora, un caffè aperto, mondo scemo, ci ha giusto perché era un parente che teneva un caffè e mi chiamava per dare un coppia di mano e culava. Allora, Sant'Agostino, come l'ha detto Lisa, ci ha conosciuto, andiamo a cappella di Sant'Agostino che si doveva entrare al paese. E questi cantani vesperavano una buona ora sul remesso, senza vrede. Questo è stato sempre lusso. Dopo, un dei giorni già rende messa, abbiamo avuto ancora esco, Giovan Callo.
1: Ah.
2: Per conosciuto.
1: Jean-Charles Thomas,
2: Jean-Charles Thomas.
1: Sono Marigordo, io.
2: Voilà, abbiamo avuto ancora esco, un'ora, c'è una rende messa, ci ho conosciuto tutti i cantori, ma ovviamente oggi ci sono più. E poi dopo mezz'ora andiamo a processione. Dopo la processione c'erano dei vesperi e poi durante ci risponde il paio del caffè.
1: Dunque, Bolesi, che tanto c'era assai, era già una vesta che c'era seguita da assai, e poi lui, tanto c'era niente in noi allora.
2: C'era niente, anche perché tante scuole cominciano con i motori, io con il mondo.
1: Ah, è bello, c'è di no qui, è bello.
2: Oggi è parecchio, io ho il caso per tutti, io già, sono i paesi quasi uno.
1: Ah, so, io.
2: Ma le tante faccio, tre giorni io ho visto, senza visto. Questo è per sommato. Dopo io mandai qui dal questo a sapere da già vista praticato, c'è come la televisione, ma sempre scontri la stia, ho avuto SFM. E c'è due novelli che sono giunti quest'anno, penso che sono giocato arrivo allora, e come scontro.
1: Allora no, allora già sono onesto, no, mi sono mica interessato, non sono mica quale chi fa i commenti di Abertide, mi posso mica
2: io. So che mi parli di anziani, ma non ho più i nomi, ma una cosa che via è che la possono via appena in corso. Perché
1: Se campa
2: un corso.
1: Ah, yeah, ci tocca forse come l'UVG a Jean Prunet, che era forse.
2: E
1: poi d'altri di noi, d'altri.
2: Ah, yeah,
1: Philippe Perrault, Philippe Perrault.
2: Sì. Lì non va bene perché la stasera l'hanno fatta appena, ma volevo anche appena di più, per mi piace.
1: Eh beh, sentite, non so se registrano assente, ma pensi che sono due voci nuelle su Bussui,
2: Sì, due voci nuelle, cominciato
1: quest'anno. D'accordo.
2: Ma sto buono come Antonio,
1: eh? Sì, no.
2: Questo c'erano da dire, e questo è stato posto il desiderio. Allora, io sono d'accordo, sono passato, e poi appena si è avuto, mi c'era giù. a studio qua di Gomesso.
1: D'accordo, e beh, senti, si era compiegato l'occasione.
2: L'occasione, io anche un saluto.
1: Bon, allora...
2: Babbraccio tutti.
1: Oh, babbraccio e noi e poi bon,
2: buona settimana a lunedì, Boris.
1: Voilà, e on fa dei mica troppo sforzi perché bon, è bene che su gallo, questi su gallo.
2: Sotto mica,
1: questo è un caso. È più ragionevole.
2: È un amico ustinese, ne so.
1: Yeah.
2: Per me è colpa mano anche a chi mi piotte con casa, no? C'ho come la fa
1: cambiare. Ieri aveva qualche biblioteca, sapevo.
2: Allora,
1: Gabi, di noi, a presto. Allora, da qui a poco, mi ha l'attualità nazionale e internazionale, mica nazionale e internazionale, va, vede, dico in portoghese. No, mi ha l'attualità isolana, unicamente. E l'Emma va con piacere con Hélène Battini. Dunque, giusto, da redo, potremmo via, dunque, per questa che l'hanno pussata, ma poi di partigiba, poi di ancora ridare nella vostra piazza, aspettiamo. 04 95 38 28 Simon Sam, si na tre remise, c'è due memorade che ci accompagnano, ma da qui a poco ci sarà un nostro amico Gambino Mazzieri che venerà di noi a Pia. Dunque, non è mica Gambino che viene a Obon, è Gambino. Dunque, e poi Patrizia Gambone che ella aspetta un nostro telefono 04 95 38 28

0: gant sang na vagabond, o allo o vagabond, che de vos trou dit, d'olo canta bobo lo gours, gon, sa gant sang na dit, adion polo bolet. Il est 15h, on va s'intéresser à l'actualité. Et nous le faisons tout de suite avec vous, Alexandre Anthony, dit bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. La Corse suffoque, l'île est en vigilance orange depuis midi. Quatrième épisode caniculaire depuis le mois de juin et 40e jour de canicule depuis le début de l'été. De fortes chaleurs sont d'ailleurs attendues cet après-midi, jusqu'à 40 degrés dans l'extrême sud, une hausse brutale en raison d'un coup de sirocco qui arrive de l'ouest. Ce vent du sud provoque d'ailleurs une alerte aux particules fines. Les deux départements sont concernés jusqu'à demain. Cet apport de particules s'ajoute également aux émissions locales déjà présentes et les niveaux attendus. C'est pour cela que Qualitaire appelle à la prudence et notamment aux personnes les plus vulnérables. Limitez donc les efforts, les sorties et les exercices. Dans ce même temps, du rouge également sur la carte du risque incendie. C'est le cas du Sartenay, de l'extrême sud, de la région de Conques et l'est du Corentin. Pour ces quatre zones, la préfecture indique que le danger est important et qu'il ne faut pas s'engager sur ces massifs. C'est aussi orange dans le Grand Ajaccio, les Deux-Sèvres et la Balagne, en Castaniche et dans la Côte des Nacres. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la carte du risque incendie de la préfecture de Corse. Un décret pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée en Corse. Il a été pris en Conseil des ministres lundi, puis publié au journal officiel le lendemain et affirme, voire renforce les rôles du préfet et du coordinateur pour la sécurité. Le tout autour de trois axes, l'harmonisation des travaux entre les préfectures et les parquets, la formation des agents de l'État et l'accompagnement des entreprises victimes de pressions mafieuses. Enfin, du football avec la quatrième journée de Ligue 3. Le Sporting Club de Bastia se déplace à Caen, le grand favori de ce championnat face auquel les Bastiais devront sortir la tête de l'eau après deux défaites consécutives à Fouriagne. Le Sporting se déplace en Normandie sans Boumaoui ni Belandjou, tous les deux blessés. Sebas, quant à lui, n'a pas été convoqué. Stade Malherbe de Caen, Sporting Club de Bastia, une rencontre à suivre en direct ce soir sur les ondes d'RCFM à 20h45.
0: Il se dit que Sebas serait peut-être sur le départ.
1: C'est pas le seul. Oui. C'est ça le pire.
0: C'est la braderie, là.
1: C'est exactement.
0: Merci, Alexandre. On me retrouve tout à l'heure à 16h.
1: Allez, au coup.
0: Allez, Marie-Droite d'Aguia Pogoubog ou Didier Aoustre.
2: RTFM, Didier Aoustre, Giancarlo Marci.
0: Et continuez, mon sim, et passez mon béabarade. Saluda l'amigo Amado. Amado, buongiorno.
3: Saluto, Yonka, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora, come va?
3: E sempre così, è preso una canta.
0: Bon, diteci allora, vi sto assente.
3: E così, saluto a Gabi e tutte le mie condoleanze.
0: Ie?
3: Per
0: azogia, per azogia.
3: Ecco, Filippo ha parlato di cani, un saluto. E noi, il 65, va bene, io una cagna. All'ultima cagna che l'ha avuto, e abbiamo aperto in Bastia, e era tanto che ci siamo parlati in Bastia.
0: Yeah.
3: E papà ha detto: sarebbe meglio coissimo questa guccia ai nostri amici in San Giovanni. Elli sono sempre pastori, sono sempre giovani. Ha detto: sarebbe meglio qua io che ciò in Bastia, come era stata sempre fuori. E beh, capito l'affare che a guccia hai capito.
0: Ah.
3: Hai capito che. L'hai abbandonato, non abbandonava mica.
0: No, aveva già donato per Usova.
3: Era piuttosto fatta per Usova, e beh, a Guccio mangiava più.
0: Ah.
3: Si lasciava morire.
0: E allora, come mi decide esultito che c'era questa situazione?
3: Ma dopo abbiamo cercato da maggiorarla, di cercare di far conoscere dove lei andava e tutto, ma non ha campato da un tubo.
0: Ah, d'accordo. Si può forse ben sa che di tristezza...
3: Beh, si è lasciata morire di tristezza. Era... mi chiama, era una guccia che lei ha tutti i giorni, ha preso i gabbri, e quando ha capito che lei si è abbandonata.
0: Ritroviamo donna Gusti, sa vede il temps.
3: Oui. Veramente i cani sono fiati sinamente all'ultimo.
0: Ah, penso che i cani, questo è certo, poi ognuno ha, ma anche d'altri animali, hanno sa maniera i va di comportarsi. Oui. Noi.
3: Cioè rispettarli.
0: Ah, ma questa prima di tutto, perché Mi casem di gani sono stati trattati bene di noi, ce l'ha Diego Smeliso.
3: Quando non si piglia un cane, non c'è mica a pigliarlo a regina.
0: Ah, di una maniera ingaggiati, questi segnati per una vita sana.
3: Un cane ne avete veramente, si vende 15 o 20 anni.
0: Un cane di come posso dire, di come a vivere il padrone, secondo la legge che lo riceve, il comportamento, c'è un rapporto con dunque.
3: E poi si dice in uno, cioè rispettare il cane per il padrone.
0: Per il padrone, eccoci. No, ma sono tutte belle storie, sono triste, bon, qui, nel vostro caso è triste.
3: Sono triste, ma... a fare cauti.
0: Io di sicuro, io penso che in ogni famiglia c'è una storia simile.
3: Eccoci. Qualche parola.
0: Allì.
3: A chi disprezza
0: vorrei comprare.
3: Un pericolo spesso ci resta.
0: Scusate, perché non conosce un altro, d'accordo. Allora, a chi disprezza?
3: Un pericolo spesso ci resta.
0: D'accordo, beh, io sempre me misurarlo, un pericolo.
3: Quando si faceva qualcosa mi devo sempre a misurare.
0: Sempre.
3: A una che diceva, quel uoio, che non uoio, si restò in casa io abbo. Si restò in casa io abbo.
0: E io, a mentre tu già c'ho la sceglia. C'ho la pianne uno.
3: C'ho la pianne. E dopo, a una che stava in casa di abbo, questa chiamavano la cale.
0: Ah bon?
3: La imprese che non sta quando lo in casa, quando può fare si cavo, è castagna. C'è un vugone. C'è i quattro rari che sono in pietra.
0: D'accordo.
3: Questa si è fermata per arare in casa, diciamo.
0: Ah beh, interessante, perché dunque Bolesi che questa non è mica andata.
3: Si è fermata in casa.
0: D'accordo.
3: Se restano in casa io abbo. A roba da lontano si resta bel piano.
0: Ah, d'accordo, no? Comunque questa è
3: per esempio un orto vicino, che un orto lontano, mm-hmm. perché a forza c'è sinà qualcosa gabbia.
0: Mm-hmm.
3: E dopo c'è la roba regalata, si resta bene via.
0: Ah, d'accordo, pensavo che la roba regalata non si verrà mica.
3: Non ci vado mica attenzione.
0: Ecco, d'accordo.
3: Siamo restati, per esempio, una persona si è restato per un fatto, si è restato.
0: Ma no, come ce la capisco questa? Si è restato un qualcosa di negativo?
3: Si è restato un qualcosa di positivo, per esempio, siamo restati un suo contratto.
0: Ah, ma allora ci siamo intesi così, Avino. Ci siamo guidati così. D'accordo, in suo senso gusti.
3: E dopo per un animale, una jumenta, per esempio, non è mica restata.
0: Allora, che vuol dire quando non è mica restata?
3: L'ha deportata allo stallone e non è mica restata.
0: Ah, d'accordo.
3: Nemica piena.
0: Non è mica restata. Forse non è piaciuta mica lo stallone, poi che bagia io.
3: Tanto è meglio cambiare.
0: Roba irrigata. D'accordo.
3: Sì.
0: Bon, beh, non credo che sei nulla con i sciami. A chi ci resta, no?
3: No, a chi resta.
0: Ah, chi resta,
3: a chi resta, fa gestista.
0: Mi va ben sa, a chi in presta ci resta.
3: Che sei nu. A chi presta ci resta.
0: E quello che in presta i soli.
3: Presta dei soli. Spesso.
0: A persona ci resta.
3: Ci resta.
0: E poi vivere da un nemico, da dire.
3: Dice
0: noi non così.
3: Tanto prestate qualcosa, ma spesso vi dice così.
0: Boh, ce la conto che forse aiuta l'amico in nu.
3: C'è quantunque gente in nu.
0: Ora, gente che ce l'aiuta.
3: C'è mica tutto il mondo.
0: No. Anche assai.
3: Eccoci.
0: Bon, e ben sentite, Oma, vi ringrazio.
3: Restiamo così.
0: Allez. Bon, ne vuoi agapia una, ma resto così. Allez, a dango. A ringraziarvi, amato. A beci. E ma bassa pe o gastella in casi in carri droa Bertolamè, a nostra amiga, go saludo, buongiorno.
4: Eh beh, io vengo apposta per salutare voi.
0: Ah, allora ci salutiamo tra mindui.
4: Ci salutiamo, io ho detto, bon, è riunto di vacanza, ci sono tagliato questo un giorno, tutti i giorni già giù qualcosa.
0: Io, bambina, fate.
4: Oh, niente. Oh.
0: Eh beh, tanto me è sempre interessante di avere una faccenda, e allora?
4: Sì. Allora, faccio che per questo non è andata a fare di nuovo.
0: Mm-hmm.
4: Non posso rivedere, ma non mi ricordo un po' di questo poco, io che capo ad oggi, allora.
0: Addio.
4: Allora, faccio che noi, parlando, saluto a Madui, no? E a tutti quelli che sono passati, e mi ha fatto pensare quando che noi, come abbiamo, arrestiamo qualcosa con chi sia per un patto, un trovoio,
0: yeah.
4: E dimmo, avevano stacchittato, e quando l'è stacchittato, è come se l'era scritto.
0: Ah, sta chittato.
4: Allora, sta chittato, volevi che l'affare è induso, che fa?
0: E come un paio di scarpe che possono essere sta chittati.
4: Avevano sta chittato, dunque sono riusciti a sentirsi, ma...
0: si può dire forse che hanno chiuato un accordo, eh?
4: Ah, vabbè, hanno chiuato, avevano sta chittato, dunque... Quando volevi che l'affare è stata abbastanza così.
0: Ah, beh, sentite, questo è interessante. Sta chittato. Sta chita.
4: Stacchette.
0: Non, ma sta così scrivo, sta chita, trova un accordo con qualche sia.
4: Da quando le sta chitato, hanno venuto per sta chita, l'affare è forte.
0: Voilà, quando hanno sta chitato.
4: Più un nemo li può fare, in culo e cambiare
0: idee. Sono ingaggiati.
4: Sono ingaggiati a nuova tua barula.
0: D'accordo.
4: Però voglio un testo su sta amico, questi, non ho mai capito, al molastiro ora. Ti parlava di Menegoleschi. Noi Menegoleschi è come la nostra famiglia.
0: Ah, yeah.
4: E allora, bon, questa canzone...
0: Lisandro che domandava...
4: Ah, Lisandro.
0: Sì. Lisandro. Allora, questa canzone è Ubranzo.
4: E allora Ubranzo è tu. E io la Giulietta va ricevuti parecchi anni fa.
0: Yeah.
4: Perché l'odio. Ma
0: ah, la vede?
4: Mai cantato, mai cantato.
0: No, ma allora, sentite, per tutta la mia, non so se boh, mi vorrei deve passare... Piede, se vuoi a ridroad, se mai abbiate un fonto, è barule, e poi mi mandate per sms.
4: D'accordo.
0: Perché sono tracce da buon ansura. No, ma se vuoi a droite, se vuoi mettere da mano, non tu ne mica.
4: E quando che con la Giulietta va a reti orti, si sarà vivo, vuoi rululù, mi ricordate di chi
0: sarà? Yeah.
4: Allora ne rascemo di questo. Allora dice, io leggi appena il branzetto, io leggi appena...
0: E dopo ce n'erano d'altre belle che abbiamo registrato, quella IAB con Domeleschi, ce n'era una Nanta Calderuccio, noi che abbiamo registrato. Bon, ma
4: e lui viaggia a Zappetta, dopo,
0: a Zappetta,
4: dopo francese, a Zappetta.
0: A Zappetta è magnifico.
4: Dopo un francese noi diciamo, io mi canta di
0: qual è il San francese?
4: Che dice era pensato di giurista.
0: Donne-moi des roses.
4: Donne-moi
0: des roses. È bello. Donne-moi des roses.
4: Mademoiselle.
0: Ah, poi una voce magnifica.
4: Ah, è bella.
0: Oh, là.
4: Noi, bon, so amici da come nati già i miei e i suoi e famiglie, ci siamo sempre come fratelli e sorelle.
0: Ma una voce come quella di me.
4: E poi le cose, e bagnelle.
0: A tempo già sgui la budanza. Incredibile. Una delle più belle voci di Gossi.
4: Allora, faccio che ha giusto un piccolo corso per leggervi così, che ha giusto in bidezza, perché non pensavo manco di spiegare questa affare di Domenico, né di stacchettà, ma questa affare così.
0: Sì, non è interessante, è devo di parlare.
4: Allora, faccio che è un ricco, certi otti, così non c'è.
0: Sì.
4: Allora, c'era un maestro in scuola che spiegava ai suoi scolari. Allora lì dice che un nemico, un gattino mendo, che se boe e magari che lo do ai ricchi d'aiutare i sobari. Qual è che è il più ricco qui? Allora la domanda dai elevi. Non ci vengo tanto perché ho già scambiato di telefono. Allora ha detto ai elevi, qual è che è il più ricco qui? Allora uno ha detto, noi siamo più ricchi, ha detto Angelo Santo.
0: Yeah.
4: E perché? Eh beh, perché un uomo bene di eredità di a casa e io abone. Allora l'astro dice, allora si mi vuoi che te dice Olimpio, e perché? Allora perché a lui va bene che hanno lasciato luoghi e roba senza spertimento ai miei genitori.
0: Yeah.
4: Allora uno che dice, no, tocca a me di essere il più ricco di tutti, dice Don Bidu. Ah, ma questo conosceva la famiglia di Don Bidu che era un po' rincona.
0: Mm-hmm.
4: È restato appena pensoso, allora ha detto, oh Don Bidu, conosco la tua famiglia. Non avete mica proprietà, campata a prigione non ta comunale. Ad aiuetta, non è mica una magagna di essere sbaiucati. Ie, hai inteso. Ma quando Giovanna, mia sorella, rende, ha portato in casa sto burlamondo di rosso minuto, che è sempre a bugulà, quindi è culandi. Babbo ha detto, a non ci manca più nudo.
0: Eh ben,
4: e donna... non erano ricchi.
0: È bella questa, è fine, mi piace.
4: Allora io ti buongiorno perché domani ho tanto mi
0: inzucco. Io mi ne fa di inzuccare. No, ma è bella questa, non ci manca più nulla.
4: Non ci manca più nulla, è buona in
0: cosa. Che se la dia adatta a un mosocero, la dia conta a un mosocero dicendo, quando sono entrato nella vostra famiglia, babuia de io, siete ricco, eh? Non mi manca più un'onda con me. Ah, bello, bello, bello, bello. Va. Bon, e beh.
4: Allora, bacio a tutti.
0: Allez, babraccio,
4: quelli che passano,
0: babraccio
4: e
0: vot...
4: sono assente, a presto.
0: E assente ci presto, eh?
4: Allez,
0: assente. A beige, a ecco, avanti ci manca più un'onda. A me mi mancate che è il mio sogno della vostra partecipazione, no? Siamo sempre in brama. Pierde la parola e aspettiamo al 04 95 38 28 28. Continuiamo con Giancarlo Pasquali. Perché?

0: John Camelo Bascual, Ansore Montesi, Yamadiales, Miso Scurda, Doi, Begistazer, Anae, San Giovanni, Moria, Niano, Guadro di Uzetembrino di Dawagne. E poi John Camelo, Elluino, sarà in concerto 29 settembre in Bastia, au Centro Culturale Albor, sarà Autore Mezzoviser, poi de Bia e Ostrebiat, sia guardando Nanta a Zobagina Facebook, ci troverete tutti gli insegnamenti, o così no, c'è Réseau Corse Biais, questa a conoscere di nuova maniera di ridanese, obiaz. Donc, un biscordade, o 29 settembre, e poi staser i diamadialesi, donc in San Giovanni, Moriani, per o settembrino. Allez, andiamo un ponteale, ci abbiamo continuato di dire, oggi c'è Angelo con noi. Angelo, salute. C'est l'umisante.
1: Et de parler du riu.
0: Riu.
1: Riu. Oui. Alors, en français, le riu, boléi, ouad, ouadé, le yargalé, le yargalo. Ouadino, et au riu.
0: Et au riu, oui.
1: Alors, tout ici, vous m'avez dit, c'est tout, adjudiante, boléi, affluent, yeah. Nos triviums, qui se retrouvent dans des confluenti, oggi in corso, generale la parola, una biccia di fiume.
0: Ah.
1: Di confluent.
0: Ah, beh, questa è bella, una biccia, eh?
1: Diciamo,
0: è bella, sappiamo.
1: Allora, allora, se poi ne volete fiume, fiumicelli, ce ne, a nostra isola ci sarebbe più di una cinquantina di fiumi. Sono quelli principali,
0: diciamo,
1: di un mare o dei stagni, eh? Allora, in Capicorso, le Redentesai, un Ranagiolo, ce ne cinque in Capicorso, che si lampa a punta di un Capicorso. Bon, dopo c'è Meria, dopo c'è Alessandro, dopo c'è Luri e dopo c'è Sisco. Sono tutti fiumi. Bon, dopo, verso San Fiorenzo, c'è l'Aliso. Bon, dopo questo è il più principale.
0: Ieri perché non mi cava in 50.
1: Dopo, verso Avalagna qui, Ostrigoni, c'è lo Strigoni, sicuro, con tutti i fiumi gelli. Yeah. Dopo siamo verso Galvi, c'è un fiume secco.
0: Fiume secco.
1: Dopo a Vigarella, dopo c'è Uvango.
0: Ah, anche un Bastia vede un Vango,
1: è
0: bello.
1: Ma un Vango di chi c'è nato Augusto, Augusto, verso Galvi, questo è importante, è ancora pericoloso l'estate.
0: È magnifico d'altronde.
1: Ha un fiume gelo che si chiama Marsalina.
0: Ah.
1: A Marsalina. Bon, dopo faremo Uborto, c'è Uborto, dopo c'è Sagone, dopo c'è Giugnimo Neaccio. Neaccio ce n'è uno che si chiama Daiaccio.
0: Ah bon?
1: E dopo c'è, voglio tanto rende, dopo c'è a Garona, sicuro, tutti i soviumi, c'è i Brunelli, dopo c'è Usavaro, Falendo. Dopo qua giù c'è pieno di fiumicelli, vedete, verso in fondo, verso Bonifacio, tutti questi. Ah, sì, c'è. Oh, boh. Mica, aspettate. dopo c'è Tavaro, se vuoi con me, dopo a Porto Vecchio qui. Utrao, piuttosto.
0: Utrao, sì.
1: Dopo c'è un fiume, un fiume morbo, qui ce n'è pieno. Dopo c'è c'è torna petate.
0: Ah, immaginate, finire.
1: Ah, Braone. Dopo c'è Alessani. Dopo c'è Giugni Mungolo.
0: Un po' di mica saltà, fiume alto, eh.
1: Fiume alto, mi scuso, fiume alto. E dopo vediamo un golo, il golo è pieno di fiumi, allora c'è l'asco, ma in realtà l'asco, non è mica asco, c'è un stracciagone, di questo costio è un fiume che parte dalla montagna più alta, fala e l'asco si chiama Asco a parte d'Asco fino a Pontereccia e basta
0: unicamente
1: c'è un pezzo di c'è un pezzo di tomba se volete
0: e perché dopo c'è Casaluna in chi si chi si lampa si lampa in gol
1: quasi dai vostri luoghi devo Casaluna ce ne torno un altro si chiama Bonero
0: No, ma ce ne parecchie. Anche Fiumalte. Fiumalte alimentare.
1: Bene dai vostri luoghi, questi, dalle montagne di Castagniccia. Che hanno appendi da verso noi qui, verso Golo. E così. Ma ce n'è pieno, ce n'è appendi. E tutti questi fiumi se ne vanno nel mare. Ma secco, boh, allì, lasciamo correre.
0: Non c'è che macabia.
1: Cioè, per fare qualche ride nuda, sarebbe
0: un è stata detta e poi sarà tornata ribeduta. A ringraziare bien, Giulio. Speriamo, a beggi. Allora, l'ultima telefonata era quella di un nostro amico Giovanni in San Gavino e Garbini. O saludiamo, Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno Ivanka.
0: Salute, allora vi sto a sentire.
2: Saluto a voi, saluto a tutti. Oggi dico che è una giornata d'animali, e se sei canzoni d'animali mi sarebbe piaciuto di sentire canzoni di Ulamento di Vagiano.
0: Se l'avemmo da macchina in radio a conosco
2: no, ma confittare un po' la nostra collezione
0: a vuole no. Decantata da Tony Toga
2: no
0: a conosco
2: non importa.
0: Ah, poco un prema le diremo così
2: basta che da
0: allora io so a droga allì a visciacco a vina in emissione allì
2: cantonemo un conto e dopo va a completare di nuovo un vi manca più nulla la giovane a poco presso così c'era una giovanotta che si sa da malità giustamente e dunque ho piansato in casa e ho abbo che le dice un bravo dedino ma di prima

0: e po' biga presto allora.
1: E anche a voi e a tutti, allez, a beige.
0: Allez, io a beige, a beige. E beh, unimo a fine l'emissione, Montesa Stefano al principio, che ci ha letto sul lamento in moro, dove Montesa dice, per Stefano, Filippo, un altro dice, il nostro amico all'Adese, Lisandra ci ha chiamato, in d'altronde, voilà, sa canzone di Ubranzetto, va, se va vedere le parole così, mi vedeva passare, Montesa Gabi, Montesa di nuovo Amado, Bertolomé, Angelo, che ci ha parlato di Viumi, e Jean, che le ma va promessa le madane di Vassente sa canzone di Doni Toga, enfin, di Lamento di Vagenu cantato da Doni Toga. Ne approfitto per ringraziare Camilo Mazzieri, a Dome Muradi, a Patrizia Gambone, domani c'è Marie Dora, domani è ben, ma ci sarà tanto all'emissione di sicuro, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo. Continuate a farla sapere, hein? Ogni volta a fine l'emissione per chi più 30 secondi per parlare di importante di comunicare in su senso gusti, a Igudorna, per quelli che hanno guidato a Gorsiga, hanno ridroato, uso Drawaio, non tu continente, o allora o straniero, e beh, ragazzi, per noi dare un liame con a Gorsiga, con il grosso, con la lingua, c'è questa possibilità ogni giorno di avere comunque un'ora e mezzo di lingua, di gente là, hein? Forse aiuta in noi a gente a noi so pratica quotidiana in Gorsu, spero, e poi ne so basi sicuro. E poi ci avviciniamo donna di rientrata, fa dei gesabè se bo probonide a te, li gorsi eccetera, dunque un biblio ademic, ne manco bisogno di autorizzazione per partecipare all'emissione, ma le manca bene i telefoni in gabinetto, voilà, più della parola al momento che bo si deve che decide posso mica dire da vostra piazza, dunque se bo ne vuole de parlare ci avviciniamo a settimana che viene, che sarà rientrata di scuola e poi da Redos a rientrare di nuovo la soja, la tele, eccetera. Dunque, provitate, hein? O va della Zabè a quelli che sono a capo di sa soja, voilà, poi nous provitate di l'emissione e di voici di l'emissione qui, come una tribune di radio. Hein? Dunque, a tutti, vi prego una bella fine giornata, a domani, si di ore, e stiamo a sentire un lamento e vagiano.

0: continuem o torna ullende a gronaga di gore a parla di vindemie.
1: E vendemie so dija bella avanzade, sigo gli esempi, ma giù la cura tendo a dina, e un mostu che l'un bolli droppo, soprattutto con sti galori, chi ha fermentazione naturale i uino si vage, cu zucchero sicuramente è un frutto, come una magia naturale. A guiera do caffine e lilina un stanca di goren de vile, di gampassi, e d'assia e merendelle, e ampasta e somanucce, besceie lua, trigadiccia. A sera o daulino, un ne finisce i guntà a somamone, chi è la stancasa per appronta sempre a merenda beulindumane. Aiuta mia mogiuccia, contenta Lillina, si vage un onore di bue partigiba a tutte le faccende, quelle di casa e quelle di vora. L'ultima sera, di festa, tutta raccolta esprimuta, un mostro piano piano diventa vino e babone gura adina gumme o latte o vugo. A faccio le abbazienza fino a San Martino. Oggi rideneremo le parole cuiera, fermentazione, bolle, trigadiccia, manucce e spremme.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne.

0: Ici, RCFM.
1: Dans un instant, l'info à 17h, puis ensuite ce sera Evelyne Fontane qui sera avec vous hein, jusqu'à 19h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour la dernière du Didéos de la semaine, entre 14h et 15h. Alors j'ai ma guida qu'on a bouézi à qui est à l'état de Stéphane Igor, qui est écrite à nos odins pour la Minéloise, quoi. En fait, il y aura un hommage qu'elle a bouillé du rende à au boué de Rousinque, Miguel Verige. Je t'aime à sainte, donc, sous ma jugosti, puis brigonave la vina et yo. Et à demain, et donc, quasi diaoul.
2: RCFM, d'idée à Oustra.
3: Ah, mais un studente de 5-6 anni qui vient à la scuola, e tempi va, e una mattina che c'era a calcolo, un maestro l'ha domandato, ha detto, stiamo sente, so di io a mangiare due vetti di pulenda e poi donna due vetti di pulenda. Quanto ne hai mangiato? Allora, un studente ha risposto 4. Bravo, dice un maestro, bravo, e così. Allora, stiamo senti, so di a mangiare due pezzi di viadello e poi torna due pezzi di viadello. Quanto pezzi di viadello hai mangiato in tutto? Allora, il viadello risponde 6. Beh, il maestro tutto stonato. Dice, come sì? Prima, due pezzi di pulenda, hai detto 4. Allora, due pezzi di viadello, dici sei, perché? Dice io ma due pezzi di viadello, l'hai mangiato in casa, non ti viene.
2: Ici, RCFM.

0: Olivia Graon sur les ondes RCFM. Au bol, c'est Paul Tocchidoriani qui vous parle religion. Nous partons en Italie.
1: E burtulavano e manterete, mica come per lo spettacolo di Patrick Sébastien, queso famoso e tua Iulia, ne abbiamo avuto abbastanza di sti matrimoni quest'estate. No, questi c'è nato un rimuscio ancora con fraterne, dopo una comunicazione di un squadro rispetto a una unità naiaccio di tutte le confraterne di Corsica. E anche questi è un'esta riunione che picciò fuoco nel terre di Sugiale, ma di più, a creazione di un'applicazione d'aiuto ai creanti a creare confraterne. Dopo abbattigono due e qua abbattigono 2.0. Ciò la dica le sono state numerose confraterne create quest'ultima anni in Corsica. Buona idea, brutta idea e un laso bule. Come per l'armada, o è scoverma il comandante generale di compagnie, divrendo i statuti, dando il suo consenso per la sua creazione o la sua resurrezione. Fatto si sta che qui c'è stata una lita. Forse la comunicazione non era mica quella aspettata, ma osi dire, si sbaglia un cubre dall'altare. Forse di noi che pareti avranno un reudo che lo si mette in onda un sito, on li vede. Un profilo non ta Facebook, che processio si verrebbe nuova non ta TikTok, a messa in diretto non ta Teams e a comunione si verrebbe non ta YouTube. Manca di là. Omo basserà piuttosto che c'è stato un bug nella comunicazione, che si aspetta più volentieri un accompagnamento con una messa a giorno non ta l'Android Market. Che i confraterni hanno tutti un profilo specifico, particolare, benché le siano arraigate a Bederno o a cloud di Adiesa. Lasciamo gore amigaci e passiamo a un altro affare che questi gusti affari sono ladino e cerchiamo di ridurre lo scopo di lassoggi umani a base l'aiuto fraterno, la solidarietà e l'amore. Magnificaumanità.com.
2: Ici RCFM.
0: Ici. Il est temps de saluer Paul Tocchidoriani. Nous aurons le plaisir de le retrouver demain à la même heure. On continue en musique et puis le programme sera un petit peu perturbé ce soir en raison d'un journal exceptionnel à 17h30 pour revenir sur cet incendie qui impacte actuellement la Balagne et la plaine de Calenzane.